state, i dovui lo sagagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, la buona figliola, mia ricca sciorta, lo ha da mancare, ambata sola,

Wichtigkeit verliert am Weg. Ich sage, adi manna, ma wo spiegge, so viele geknusche tutta wieder opa de Wurste, non mich fortunat, e venga sei andato, o condà. Ma non vi offende, non vi spaventa, tu povero amma, male non va fa, ve voglio dall'augurio più sincera, che parte da sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai, piccerella.

ma come? Non va fammo far un via. Decide una parola, nuova cosa. Qui siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, ma va già parlare. A punta pezza, niente carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro per la calunnia. Buona mamma tua, la provi gelosia, sfattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi detto, non chiagnerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non da do. Mo sai,

nostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me? Tu

0: ogni sera me ne vado al tabaret, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Vamos ver. Não sei que fã. Pero, vai desbocar. Ogni giorno pago a ti e vede le spese. E o stipendi rimane là, 20.000 al mese. Già, già, questa è la felicità. Lungo primo piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. Io sono sempre qua, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me li fa pensare, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per me, ci pensano i litiganti, e chi sa da pensare. Io non c'è che tua forza nemmeno abbastanza. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

Non so che posso fare. Cucchi, ma già pigliam. C'è chi nasce fortuna dei si trastulla. Chi suona di che mette

0: spirula. E chi stonga senza campo, ognuno progredisce. Il reddito si crede. E piruletti, e pirulà. Ma vedi, poppa in campo, ci pensano i smemorati? No, ma in realtà, ci pensano i sotterrati? No, non è proprio. Ci pensano i deputati, e chi c'ha da pensare, non c'è chi c'ha forse nemmeno per campo. Piruletti, pirulà. Resto prima piano, una lanterna a mano. Pirulì, pirulà, chi stonga senza tra. E gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale. Ehi, che pagina memoriale, e a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare, chi può pensare, chi ci può pensare? Pirulì, pirulà, ma così non può dura.
1: Ma che parla fa? Ma che parla fa? Tanta tace giaca tutta e a così sembra pronta contradì. Ma che parla fa? Ma che parla fa?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

signori della patria, dolce di vincettaia del pisumiano, non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese medica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinoso.

i giorni passano e uguali ricchi colmano famiglia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami tanti al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e

0: tutte canzone nobile.
1: Questa piccola insolente,
2: ti prego,
0: ma voglia ricordare. Diamo con un pittore.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: siente come cantano l'ancella, si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Soffresti solo dolce, se senti dati i bracci sospirà, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua e cattore rose, che paradiso che sarà con me, margare te qua giunto catena, e tutta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
1: che bella cosa,
0: campagna fa l'amore insieme a te, ah non è bella fa l'amore insieme a te, margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margaretta voglio in tasti braccia, patava sa sta faccia, patava sa sta faccia, non so ci stessi che varia per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne

0: paralisi de serra d'emblè, margarda, quasi vondu da tiena. E custas mani e bene com fai a digana, se per la cosa me, se per la cosa, non bagna fa l'amore insieme a te, margarda, non bagna insieme a te.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non ho cuore, vecchio grosso e tutto mare. Tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui silure, perché

Sarà questi pensieri, questi smani e gelosia, sarà una canzone che cantata non sarà.

0: Sentite buona gente del quartiere, arrabbite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e Totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capo in testa il su sente e a comincia a minacciare Totonno sordo, si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nufesse
0: e a comincia anche a cagliare Totonno sordo, la guagliona fa
1: attenne
0: il su sente
1: sai attenne

0: Venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per far la festa. Chiamammo pure a banda di pompiere e brindammo mo che veno cap in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'ha fa? Oiammo a sfruria. Se io chiamate cap in testa, isso sente a comincia a minacciare to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a caglià. O donno surdo, una guagliona fa.
1: Ma tenne.
0: Il su sente.
1: Sai a tenne.
0: Fora po'.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi stia? Dimmo un uomo prima di morire. Ma tu cara stai gelata, dimmi.

Ne macchine,

gioia, sta felicità, sta amore, che ci tormenta e che ci struie, sta amore, che più ci stregna tutte e due, sia rinto core, non se ne può chi.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al galà della canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionato a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Se ne si chiude solo per capriccio. Ma no divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene a nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene meno.

tu me lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Ti si scorda di me e tutta la famiglia. Torna, che figli pozzo perdonare.

0: Bonsai diventa un assassino, ma lo spagnolo sta bene, sul tanghi ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. E com'è brutta la vita, mamma, mamma.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Volete fare un tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, ci

Già, perché certo ma l'ambo tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tocca è mosso, asciuta. Mai si è appurato fatto come giuda. E a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato, povino. Fui per una parola. A 7 mesi, o non meno figliola che non sapeva proprio a nominare. Beh, ma che ha da essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto... Naturalmente si da buia, compa.

Cos'è? L'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo, tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta che a te, dire, compà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ha già girato un no sano sano e non sapevo. Ca esciure membri a cassero cadore. Cano cielo se pittasse d'acqua e mare. Can amore fosse veramente amore. Non lo sapevo.

fantasia, scendi tu a danza e ancora tengo tango mio bullente, vettura, gammettetta, amore e panna, si legano fa gamma delle mette. Eppure ha già serrato tre marite, una più forte e l'altra è chiarugliare, finché gamma senti forza e una serra magara una tubare. Somma perché un bicchiere e vine mie chiappaia, cazzona m'embriaga, ma non mi stanca mai. E mo che non lo tenga vicina a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. Ma capa mia, penso sempre amore, che posso fare, mi ha chiesto da m'abrora. Cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando una è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono la pelle sempre vecchia, e non si sa quale la differenza che passa dalla vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto mi tengo a bocca, mancando qualche testa, ora io sto guardando, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O veni tu, comando, senza scuorda, se faccio passare la mano, giorno giorno. Non si può ammogliare, oggi tutte sta viute e come cresce, fasula, mascaruna, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, sta murata, catini e feste, a me mi viene a risce. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Tengo tutto, denaro, biancheria, vestite e scarpe che tenga a casa mia, o in la stanzeria se ci tengo l'opportunità, profonde chine e pezze, ma tengo sempre in chiusa, e chi si sposa a me e sta poco in trusa, le faccia rapire, dubbi tu per tu.

abbandonato. Questo crescendo senso c'ha di mamma, son che ne puto misti sfortunato, ma le poppa una bocca per ciottare.

ayer sin más estar indagis. E o barriciana rite, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. A rite, così rimane all'unnurino.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosteva signata, una frase adata e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

viento que passa piglia testa fronna e si dorme a trova sonno chino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

non ti ricordi chi io, ma ci scriviste tu, Caspina, canfonniste.

gente giovino, non ta danne, sai perché, l'hanno promessa nu commendatore, che è positiva e te ne sai denare, mai quando dico sette, sette so.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
3: Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora inopportente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

che sta canzone si mietti, che sta canzone è tutta in lacrime caruto quando a notte non passava. Solo lui c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come West. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salso casi tuo, premi la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non miliardi volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che le indà l'orgoglio, le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi ciuffarmene te.

porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere, dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Napoli, buongiorno mondo, come state? Alle 7 la sveglia, c'è chi ha una sveglia alle 6, c'è alle 5, chi alle 7, ma ditemi una cosa, facciamo un piccolo test, voglio capire quanti di voi ogni mattina pensa quante cose deve fare, 1, 5, 15, 20, 30, però adesso vi voglio far rilassare perché la radio esiste anche per questo, vi faccio compagnia, concedetevi qualche minuto e ascoltateci qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Benvenuti, sono Fabiola Cimminella e questo programma è dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé, perché Napoli è piena di storia, di voce, di storie vere poi soprattutto. Infatti oggi abbiamo un artista che a me piace particolarmente e rispetto a quanto è stato negli anni scorsi, oggi ritorna qui con un nuovo brano, un nuovo singolo, e io ve lo presento subito qui ai microfoni, Via Mercanti. Ciao,
4: ciao, ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille.
3: Allora ti chiamo Simone, sì, così sì, è sì, più facile.
4: Andiamo sul semplice.
3: Andiamo, vai, sul semplice. Allora, sei arrivato qui con una nuova voglia di raccontare, questo tuo nuovo, sì, brano, questo tuo nuovo singolo, Estate 84. Questo è il titolo, questa è la storia. Allora io ve la lascio subito ascoltare, Via Mercanti con Estate 84, e poi torniamo qui.

0: Estate 84 di Via Mercanti, che è qui proprio al mio fianco, ospite di questa esplosiva puntata fatta di musica, di parole, di racconto e di storie vere. E io partirei proprio da questo brano che abbiamo appena ascoltato, meraviglioso, pieno di immagini, di fotografie, di estate, di questo anno, 84, sì. Come mai? Anche perché tu non sei nato nell'84.
1: Sì, no, assolutamente, io sono 2003, quindi
0: ecco, giovanissimo.
1: Sono molto lontano dall'84, però sì, questo brano nasce dalla mia voglia di tornare indietro e riprendere un po' questo simbolo, che è un po' un simbolo sia storico, culturale, che unisce un po' tutti, soprattutto ovviamente chi è della Campania, chi è di Napoli. E ho voluto prendere questo simbolo proprio perché in quell'anno fu un anno particolare, perché ci fu l'arrivo di Maradona e fu una specie di rivoluzione collettiva per tutti, che riportò un po' la voglia di credere nel futuro, che magari manca un po'. Io ho voluto prendere questo simbolo, questa storia, questo pezzo di storia, e portarlo nella canzone. Ovviamente io non lo dico direttamente, quindi mi piaceva solamente dargli solamente un po' di spazio però
0: all'immaginazione, no, di un ascoltatore,
1: perché non è stato specificato cosa succede nell'84, però sai, penso che almeno la maggior parte campani lo sanno ed è molto importante. Ho voluto tenerlo molto molto stretto e dargli uno spazio molto importante un po' in tutto l'immaginario, così come tanti altri simboli che mi piace portare nella mia musica.
0: E se dovessi raccontarmi questa canzone attraverso una sola immagine,
1: sì,
0: anche perché è fatta di più immagini,
1: esatto,
0: no? Ti immergi, ascolti e davvero poi, come appunto hai detto, percepire quello che tu fai, sì, nella tua musica. Mi piace molto perché lasci un po' interpretata.
1: Lascio molta libertà
0: a chi ascolta, esatto,
1: sì.
0: Quindi può aggrapparsi a quella storia, può aggrapparsi, ecco, all'arrivo di Maradona, a quella Napoli di quel tempo. Ma la tua immagine oggi, magari anche scrivendola, metabolizzandola, riascoltandola oggi, che immagine dai a questo titolo?
1: Allora, l'immagine che io do a questo pezzo è l'esatta immagine che ho voluto dare anche nel videoclip, ovvero di una persona, qualsiasi persona, sdraiata su una sdraio a righe bianche e rosse con gli occhi chiusi. È la stessa identica immagine che ovviamente ho messo anche nel videoclip, perché è quella che sento più vicina, quindi penso sia esattamente quella, sì.
0: E ascoltami, sì, anche perché abbiamo visto il videoclip, che è molto bello, e mi piace anche l'aspetto metaforico legato alle onde del mare, no? Invece che sei immerso in un prato verde.
1: Esatto,
0: quindi,
1: sì. Abbiamo preso uno stadio per fare tutto questo, sì. Penso che il verde sia molto
0: lo
1: molto
0: stadio
1: bello.
0: di
1: Bellizze,
0: che
1: delle mie zone,
0: sì,
1: delle mie parti.
0: Di Salerno,
1: sì, ringrazio ovviamente anche il comune per il patrocinio, però sì, abbiamo preso una sede intera per fare questo video, ovviamente anche poi altri di un disco che uscirà prossimamente, ed è stato molto molto bello. È stata una giornata bellissima, perché siamo stati tutto il giorno stesi sul prato con 40 gradi, perché sarò girato ad agosto.
0: Pazzi!
1: Quindi pazzissimi.
0: Però non vedevo gocce di sudore
1: c'erano, ma tamponate. È stato fatto un buon lavoro probabilmente, però sì, con 40 gradi sotto il sole per ovviamente 2-3 ore di riprese, ovviamente a turni, però è stata una giornata molto intensa, soprattutto per il caldo, però penso sia arrivato tutto quello che volevamo far arrivare.
0: E quando l'hai scritto visivo, questo brano? È stato uno di quelli che è arrivato subito o magari l'avevi nel cassetto e poi l'hai tirato fuori dopo un po'?
1: Penso di averlo scritto qualche mese fa in realtà, e l'ho tirato subito fuori perché è stato un lavoro di una sera e basta.
0: Ah, l'avevi proprio dentro. E quanto c'è di autobiografico e di tuo realmente?
1: Allora,
0: dai, ora ti metto un po' in difficoltà.
1: Di mio c'è tantissimo, penso. Tanto che penso sia anche arrivato, perché ho avuto comunque pochi riscontri ancora, ma qualche riscontro. E di mio c'è veramente tanto, soprattutto dal punto di vista visivo, di riferimenti. Perché evoca tantissime cose e sono tutte cose che mi appartengono appieno, cioè non ho lasciato nulla al caso, nel senso che qualsiasi parola, qualsiasi riferimento, che sia storico, cinematografico, personale, l'ho voluto fortemente, l'ho pensato tanto. Quindi sì.
0: E anche nella scelta quindi del videoclip.
1: Assolutamente
0: ci
1: sì.
0: Lavori tanto, sei presente.
1: È un lavoro che ho fatto totalmente da solo e devo dire non mi dispiace, perché volevo che ci fosse Via Mercanti e basta, quindi senza magari influenze esterne, che ovviamente da un lato possono tranquillamente andare bene, però volevo che ci fosse tutta la mia visione appieno in questo progetto.
0: Oltre alla tua visione, le tue immagini, anche la tua voce arriva tantissimo, perché è piena di sfumature, no? In un certo senso, cioè hai un mondo tuo, tutto tuo, e quindi io ti auguro che davvero questo è stato un anticipo, quindi
1: sì,
0: un piccolo antipasto di quello che accadrà, invece se ti va di parlarne a dicembre.
1: Sì, sì, sì,
0: se
1: a
0: non
1: dicembre
0: erro,
1: uscirà un nuovo disco.
0: Il tuo disco.
1: Il mio secondo disco, che è contribuito anche dal nuovo Imaie per Cantieri Sonori, e a dicembre, sì, stiamo aspettando, questo è il primo singolo che lo anticipa. E sono molto contento, perché è stato un lavoro intensissimo, soprattutto in estate, poi con quel caldo è stato veramente lavoraccio, però è stato bello, devo dire che stanno arrivando le prime soddisfazioni ovviamente con questo, ma poi spero arriveranno con quello che verrà nei prossimi mesi, pochissimi mesi prima di Natale.
0: E come vi state preparando prima di Natale? Ecco.
1: Prima di Natale per l'uscita.
0: Esatto.
1: Ma guarda, ormai ho fatto tutto.
0: Io ti vedo molto, esatto. Allora,
1: ormai ho fatto tutto.
0: Dentro c'è un fuoco, sei proprio un leone. Poi in realtà apparentemente sembri molto chill,
1: guarda,
0: molto tranquillo.
1: Ora sono tranquillo. Se mi prendevi un mesetto fa, due mesi fa, ero penso un treno in corsa.
0: Ma perché ti mancavano dei
1: perché
0: brani?
1: Sì.
0: Più
1: che altro per tutta quella che è la parte video.
0: Ah, ok.
1: Dato che abbiamo girato tutti i video di tutto il disco in 3 giorni. E quindi abbiamo dovuto preparare tutto quello che serviva, ovviamente per 7 video, 7 pezzi diversi, quindi 7 situazioni.
0: Cioè nemmeno te le sei goduti, Simone?
1: No, però no, devo dire che pensandoci ora, con un mese di distanza, penso sia stata veramente un'esperienza bellissima.
0: Full immersion,
1: sì,
0: praticamente,
1: sì, sì.
0: Nella
1: poi
0: tua
1: insieme
0: musica.
1: A tutti quanti, nel video c'erano anche tantissimi ragazzi, le persone che poi ci hanno lavorato, penso sia stato molto molto bello, guardandolo ora ovviamente.
0: E allora noi ci fermiamo ancora una volta, perché il secondo titolo che abbiamo preparato per voi oggi per la puntata dei Via Mercanti è Canzone, una dichiarazione di intenti, anche perché un titolo così semplice, però in realtà ecco, un artista ci mette sempre del suo, quindi ve la lascio ascoltare, Canzone di Via Mercanti, e torniamo qui a Napoli Senza Confini a tra poco.

0: Canzone di Via Mercanti, che è qui come in mia compagnia, io in sua compagnia. Una domanda molto semplice: che cos'è per te una canzone? No, ricollegandoci un po' a questo titolo.
1: Allora, per me una canzone è una cosa molto complicata. Per me la parola canzone racchiude tantissime cose.
0: Cioè, per liberarsi, per raccontarsi,
1: racchiude una vita intera, penso. Perché comunque, facendo musica tutti i giorni, una canzone, sai, a me vengono in mente una marea di cose. Però sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è un modo per unire persone. Dai.
0: Beh,
1: è magari uno strumento che è molto molto molto buono, se si può dire così,
0: sano,
1: per unire persone.
0: È
1: sì.
0: Un po' una medicina, diciamo.
1: Beh, esatto,
0: perché,
1: sì,
0: ecco,
1: una medicina.
0: Un
1: dai.
0: Domani, oggi, da quando sei partito, sicuramente. A proposito, da dove sei partito? Come sei partito? Perché poi, partendo da quella tua stanza, dai tuoi momenti di scrittura, di passione, nei giorni in cui si sogna, no? Poi un domani si spera, ecco, che questa tua passione, questo tuo modo di cantare libero e di comunicare arrivi su un grande palcoscenico, così che anche alla gente fa bene.
1: Sì.
0: È un dare e avere, in un certo senso.
1: Sì.
0: Essere un artista, cantare per gli altri e per se stessi.
1: Sì, io penso di essere partito tranquillamente da quella che è la mia famiglia, la mia casa, molto molto umilmente, se possiamo dire così. Penso che non ho mai avuto, anche ora non ho molte pretese su quello che verrà, nel senso che a me va più che bene vedere cantare le canzoni con le persone che appassionate alla mia musica e che, a cui piacciono i pezzi, ecco, che non devono essere per forza uno stadio intero. Anche magari con le 30 persone davanti a me che sanno le canzoni, che le cantano insieme, per me penso sia bellissimo. Quindi su questo non ho molte pretese. Ovviamente poi non so cosa verrà per il futuro, ma sicuramente sono partito dalla mia casa, dalla mia stanza dove scrivo i pezzi, a Roma con il mio produttore Marco, scriviamo insieme, quindi da questi piccoli spazi, quindi
0: sicuramente da una voce interna che
1: ti ha
0: spinto, no, a scegliere questa strada.
1: Sì, sì.
0: E ti trovi nel posto giusto, secondo te, oggi?
1: Penso di sì, perché ormai è un po' di tempo che faccio questo, nel senso che cerco di farmi spazio portando la sincerità e le mie cose. Non imito qualcosa o qualcuno.
0: Vabbè, si vede, si sente, posso dire, sono una fan.
1: Sì, nel senso, cerco in tutti i modi di portare me stesso e basta.
0: E chi è stata la prima persona che ha creduto in te prima ancora che ci credessi tu?
1: C'è stata. Sicuramente mia madre, perché grazie a lei che sono riuscito poi a conoscere ed incontrare questa passione, perché io prima non avevo assolutamente in mente di studiare canto, scrivere canzoni.
0: Beh, studiato, sei autodidatta.
1: Ho
0: perché
1: studiato
0: oggi si
1: canto,
0: porta anche questa
1: canto.
0: Frase, no? Sono autodidatta, si porta tantino, la sento spessissimo.
1: Sì,
0: non si
1: sì,
0: sa,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Io ballo al San Carlo, poi sono arrivata a fare delle tournée, dico no, vado in cameretta da sola,
1: no,
0: studiamo.
1: No. Studio canto da quando ho 8 anni, lo studio ancora con la stessa insegnante.
0: Wow, che bello!
1: E quindi lei anche lei poi è un'altra che mi sprona, insomma, dal primo giorno. Però penso che grazie a mia madre che mi ha iscritto alla scuola di recitazione, dove ho conosciuto la mia insegnante, da lì ho iniziato a studiare canto, per poi incontrare il mio produttore, che è un altro che pure mi supporta. Però l'inizio è stata mia madre, penso.
0: Che bella, che brava. E quindi tu, nonostante oggi tu sia un professionista, canti, fai canzoni, fai singoli, comunque vai ancora a studiare?
1: Io sì, tutti
0: che
1: i venerdì.
0: Bravo, cioè un cantante dovrebbe fare, perdona, no, da ignorante, un cantante dovrebbe farlo, lo deve fare?
1: Sì, la mia insegnante dice sempre che alla fine la voce, lo strumento vocale è come un muscolo, no? Come alleni magari il braccio in palestra, puoi allenare tranquillamente anche le corde vocali, perché si raffreddano in un certo senso poi se non le alleni spesso.
0: Giustissimo. Allora, adesso passiamo invece a quest'altro titolo e ci porta immediatamente in un luogo. E già soltanto leggendo, ci viene voglia di capire cosa c'è dietro questo titolo.
1: Che
0: ve lo lascio
1: succedendo?
0: Ascoltare, che succede? Poi parliamo qui con te. Salerno è morta, di Via Mercanti.

0: Ed eccoci tornati, noi non ci siamo mossi, spero anche voi siate ancora collegati con le vostre cuffie in auto. Noi siamo qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella e qui con me Ovvia Mercanti. Abbiamo appena ascoltato Salerno è morta, ma questo titolo, Simone, è una provocazione, cosa significa davvero?
1: Allora, quando ho scritto questo pezzo, sì, è nato come una provocazione. Volevo provocare e basta.
0: Con questo titolo, dici dal esatto. Titolo proprio.
1: È un titolo forte, in realtà ho rischiato abbastanza perché sai, magari
0: ti hanno chiamato. Ma, cosa?
1: Ma noi in Campania sì, siamo molto, come dire, emotivi, ecco, per dire.
0: Guarda,
1: così.
0: Mi hanno raccontato come siamo noi popolo, addirittura che un mio amico attore era giovanissimo, però in TV venne visto dai suoi parenti in una scena in cui viene ammazzato, morto a terra. I parenti hanno iniziato a chiamare, dire ma è vivo tutto a cioè era un film, era una serie, quindi noi
1: ci mettiamo
0: volte,
1: tanto
0: andiamo anche oltre
1: assolutamente sì
0: quello che in realtà è solo pure immaginazione o provocazione o modo di scherzare.
1: Però sai, magari
0: e di fare arte
1: è rischioso, no? Perché sai, essendo molto legati al popolo, anche salernitani, ovviamente c'è stato un po' di
0: tornassi indietro l'avresti fatto uguale?
1: Sì,
0: penso
1: di sì.
0: Questo è importante.
1: Penso di sì, non mi manca, diciamo, il coraggio fra virgolette.

0: in vari pezzi. E comunque sì, è nata come una provocazione, ma è un pezzo
1: d'amore.
0: Ma
1: hai tolto la gravatta, Simone? Scusi,
0: tolto,
1: io mi
0: sì,
1: so
0: faceva
1: la... perché lui è arrivato col suo outfit pazzesco, quindi seguiteci sulle nostre pagine così vedete anche volti,
0: sì,
1: oltre alle nostre meravigliose calde voci. E il cappello l'ha lasciato, dormi anche con questo.
0: Ma mi manca poco.
1: Se ti dimentichi.
0: Mi manca poco che rimango col cappello anche di notte.
1: Di quanti colori ce l'hai?
0: Ma ne ho vari.
1: Belli. E lo devo comprare perché è un cappellino. Come si chiamano questi modelli?
0: Non lo so. Un cappellino alla papa.
1: Ecco, diciamo così, so. Però molto figo. Allora, tornando
0: tornando a Salerno.
1: Al Salerno.
0: È una canzone d'amore alla fine e l'ho voluta intendere così. Una canzone d'amore che però esprime anche il bisogno non di andare via da Salerno, ma di restare. Era questo un po' il messaggio.
1: Se l'hanno capito,
0: Sì, ovviamente è stato capito. Il messaggio comunque è questo: il bisogno di restare in una città che purtroppo, per via magari di un amore finito mare, non si sente più vicina, non si sente più. Più vicina, insomma, a quello che abbiamo vissuto. Quindi vogliamo scappare, ci troviamo via, ci troviamo fuori da questa città, siamo in questa stazione e non riusciamo a tornare. Ma il pezzo racconta tanto il bisogno invece di tornare,
1: di stare
0: in quella città che vorremmo ritrovare.
1: Bene, speriamo che l'hai ritrovata tu personalmente. Ecco, perché nei pezzi, nei brani, nelle parole c'è sempre qualcosa, no? Dell'artista,
0: sì,
1: dell'autore, anche
0: Salerno,
1: perché le scrivi tu.
0: Sì, le scrivo tutte io. Salerno è in tante cose, nel senso che anche nei brani nuovi che verranno c'è sempre Salerno in qualche pezzettino.
1: C'è sempre piccoli. Però la senti un po' lontana.
0: C'è sempre, ma purtroppo magari anche crescendo, no? Forse sì, la sento un po' lontana, forse un po' stretta, soprattutto dal punto di vista della musica.
1: Sì, e posso...
0: Però
1: posso,
0: c'è sempre.
1: Ma quella c'è sempre, come Napoli, c'è sempre.
0: Casa
1: c'è
0: sempre
1: chi parte,
0: casa.
1: Chi vuole sperimentare.
0: Assolutamente
1: chi vuole sperimentare, chi vuole crescere. E fa parte anche un po' del percorso professionale,
0: sì,
1: artistico, conoscitivo. Siamo esseri umani, quindi siamo curiosi. E bisogna viaggiare, guardare, osservare, anche uscire fuori dalla
0: e esplorare
1: tua zona
0: nuovi mondi. No, però sì, alla fine è come casa. Tu torni,
1: sta lì.
0: Tu torni in estate, torni al tuo paese.
1: Il tuo paese,
0: quindi,
1: come
0: sì,
1: la Brancale. Allora ci immergiamo subito in Napoli Express e ti chiedo un piatto che per te sa, no, di sale, di Napoli, campano.
0: La pizza.
1: La pizza.
0: Per forza.
1: È per forza la pizza. Come? Almeno diamo un gusto.
0: La pizza, io sono
1: marinara, appassionato
0: di ostere e patatine.
1: No, ti prego. Io sono stata di ostere e patatine in bimbo, con ketchup e maionese pure sopra così.
0: No,
1: guarda,
0: no,
1: io sono stata nel Cilento, che vado da tanti anni, insomma, lì, e siamo stati in una pizzeria carinissimo, il proprietario, ogni prodotto, ogni qualcosa che arriva su quel tavolo ci doveva descrivere, sai, di un papiello di mezz'ora,
0: sì,
1: tipo, ma te ne vai a gamma magna, così. E appena mio figlio disse: voglio una juice e patatine, no, qua solo prodotti cilentani, ma come fai a mangiare queste patate, questi juice brutti imbustati, pieni di conservanti, quindi non la mangiare più, meglio una margherita.
0: Vabbè, sicuramente l'alternativa è una bella margherita, dai.
1: Una parola napoletana che usi sempre. Questa
0: non saprei, ci dovrei pensare. Vabbè, dai, diciamo.
1: Io dico babbuia.
0: Babbuia, sì, pure lo dico spesso, devo dire. Ma dico tante cose, ma non mi viene in mente nulla. Ma...
1: Lei hai un buon vocabolario.
0: Un buon vocabolario, sì.
1: Invece, un posto di Napoli che ami particolarmente o che insomma è un tuo posto, no? Che ci torneresti anche immediatamente.
0: In Napoli l'ho visitata spesso come turista, nel senso che l'ho vissuta tanto qualche annetto fa. E il lungomare mi piace tanto.
1: Sì.
0: Dai, io non ci sarei per ora.
1: Ma scusate, di là c'è il tuo chitarrista Gabriele.
0: Sì, Gabriele.
1: Poi salutiamo anche gli altri musicisti. Ma una bella serenata per sopra sto mare, non siete mai andati
0: a farla.
1: In giro a cantare. Vabbè, vi faccio da tour manager, ok?
0: Però è da fare.
1: Invece è una tradizione che non vorresti mai perdere, perché noi campani siamo un
0: una
1: popolo molto attaccato, no, alle tradizioni.
0: Le feste in famiglia.
1: Ah, mi sono le feste di piazza, perché molti... Le feste in famiglia.
0: Le feste in famiglia, sì, Natale, perché penso che non domeniche. È una cosa scontata, soprattutto in questo periodo storico.
1: Anche le domeniche
0: sì,
1: si
0: sì.
1: possono...
0: Le domeniche, beh, per me sono normali. Intendere feste. Però anche le domeniche, sì, sono anche...

0: essere quello.
1: Invece una cosa che della nostra terra non sopporti.
0: Cosa non sopporto? Forse l'essere troppo legati magari a qualcosa e non lasciarsi andare magari a un'eventuale innovazione, ovviamente però dal punto di vista musicale.
1: Ok.
0: E c'è tanto qui, però sai, magari...
1: Dici c'è sempre qualcosa, qualcuno che fa riferimento,
0: esatto,
1: a una cosa,
0: sì,
1: già passata, sì, questo un po' ti dà noia.
0: Si tende tanto a tenere, a tenersi legati.
1: Aggrappati, vero, sì. È vero, è un'ottima osservazione. Allora, passiamo invece adesso ad un altro titolo, un altro brano di Simone. Abbiamo cambiato completamente atmosfera con questo titolo, Analgesici, lo dico piano, altrimenti avrei fatto una figuraccia. Un titolo che già ti fa pensare tanto, no? E anche perché si pensa a questa sostanza per far togliere ed eliminare il dolore.
0: Esatto, sì, per eliminare un po' un senso
1: di dolore, di nostalgia. Ti aiuto, ascoltiamola e poi la raccontiamo insieme a Simone.

0: analgesici di Via Mercanti. Ecco, nella musica spesso le canzoni fanno esattamente questo, provano a dare un nome a un qualcosa che fa male, no? È un brano particolare, infatti appena ci siamo arrivati adesso, sì, durante il nostro percorso, la nostra chiacchierata, ti sei un attimo immerso anche tu in quel momento, in quel tuo momento, sicuramente di quando è stato scritto, di, sì, quando è stato poi, sì, ascoltato e metabolizzato.
1: Sì, questo alla fine è un pezzo molto, molto energico, per quanto potrebbe sembrare magari il contrario.
0: Perché volevi nascondere qualcosa?
1: Sì,
0: dimmi la verità.
1: In questo pezzo alla fine parlo di superare quelli che sono i momenti di dolore, dai, di nostalgia, malinconia, con ironia. Tanto che alla fine nel pezzo dico anche una frase che si ripete spesso, ovvero che tristezza. Un po' quell'autoironia,
0: esatto,
1: quell'autoironia che secondo me è molto molto importante, che poi è una frase che non volevamo nemmeno aggiungere nel pezzo, poi è nata così, abbiamo detto, ma perché non la mettiamo?
0: Tipo, ma è una gioia.
1: Esattamente questo. E l'abbiamo voluta mettere, e penso sia la frase che racchiude appieno questo pezzo, sì.
0: E allora, Simone, adesso io mi immergerei insieme a te in un momento molto carino e sfizioso di Napoli Senza Confini, intitolato Vero o Falso. Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Sono più permaloso di quanto sembri.
0: Vero o falso?
1: Purtroppo.
0: Così ti conoscono anche un po'.
1: Sì, vero.
0: Oltre la tua voce,
1: sì,
0: sì, confermano lì dietro, ah, proprio con le mani, sono con gli striscioni,
1: sì, sì,
0: sei,
1: sì,
0: un permaloso, smetti, l'hanno scritto.
1: Serio?
0: Ma addirittura ti capita di dubitare di te stesso?
1: Spesso.
0: Quindi vero, sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Ti stavo guardando, si vede dagli occhi, ma è giusto avere,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: devi
1: la sana competizione, in maniera sana.
0: Altrimenti vai? Dove si va? Da nessuna parte. Hai paura di fallire?
1: Potrebbe capitare a volte, vero?
0: Come non darti torto,
1: certo.
0: Noi artisti siamo
1: stabilizzati. Siamo aperti a tutte le possibilità.
0: Comunque, mentre c'è tanto, poi c'è poco, poi c'è niente, poi
1: sì,
0: bisogna lavorarci su questo equilibrio che è importantissimo. Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero, dai, almeno una volta sì.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Sicuro, sicuramente, vero.
0: Può ma chi ha le fidanzate, Simo?
1: Fidanzate.
0: No, ma a chi?
1: Non saprei, penso nella mia vita mi sia capitato sicuramente almeno una volta di dire sì.
0: Che
1: ma
0: poi
1: che
0: chi
1: poi
0: me
1: no
0: l'ha fatto fare? Vabbè,
1: sì,
0: penso, alzate la mano se anche voi siete d'accordo. Sì. Hai perso un'occasione per paura?
1: Falso.
0: E invece i social ti condizionano? Che poi ti posso dire, hai eliminato tutto?
1: No, cioè, l'ho messo solo da un lato.
0: Hai ristrutturato un po' la,
1: esatto,
0: pagina.
1: Esatto, sì, solo per questo piccolo periodo.
0: Perché ogni tanto i cantanti fanno ste cose,
1: esatto.
0: Perché? Liberano tutto. Ma no, non te,
1: sì, sì,
0: tante,
1: sì,
0: volte
1: si fa spesso,
0: è stato fatto,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: è strategico, non lo so, oppure ecco, fa sì che si concentri,
1: esatto,
0: su,
1: sì,
0: quella,
1: per dare un po' più di concentrazione su questo momento, poi ovviamente si ritorna.
0: Poi rimetti tutto,
1: esatto,
0: le archiviate un,
1: esatto,
0: attimo,
1: sì,
0: e poi le rimetti,
1: sì, sì,
0: ah, vedi, io sono un po' boomer, se non le so fare. E invece ti chiedo, se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale?
1: No, falso, dai, no, non mi andrebbe.
0: Mi
1: penso
0: piace
1: sia tutto
0: questa
1: giusto
0: risposta. Oggi sei veramente felice?
1: Potrebbe andare meglio, dai, vero? Quasi.
0: Manca
1: vero.
0: Quel qualcosa che immagino sia legato alla musica.
1: Sicura,
0: magari o...
1: Nemmeno. La musica mi soddisfa tanto, nel senso che sono molto contento di quello che è il percorso che sto facendo.
0: Ovviamente... E allora, ragazzi, è l'amore che fa male, è ormai una croce, è una croce. Te al mandarino, altro brano di Via Mercanti, e poi torniamo qui, non a parlare d'amore, ovviamente.
1: Siamo.

0: al mandarino, via Mercanti, siamo ritornati qui a farvi compagnia sempre e comunque. Insomma, questo titolo ti fa già immaginare, oltre appunto abbiamo ascoltato la canzone, a profumi, a immagini, a momenti seduti a un tavolo, ecco, a prendere, a raccontarsi davanti a un tè.
1: Esatto, sì, questa canzone è... ho scelto questo titolo perché non sapevo nemmeno che esistesse, non so nemmeno ancora oggi se esiste.
0: Infatti io non ho mai bevuto il tè al mandarino.
1: Qualcosa con, non so, non saprei, però ho voluto prendere questo titolo perché ti appena senti la parola tè al mandarino, magari ti arriva subito l'odore il sapore, no? È un po' un dolce e amaro, un pezzo che parla tanto di nostalgia, di ricordi, tornati un po' alla luce grazie a questa macchia o a causa di questa macchia di tè sulle scarpe. Questo è un po' il senso di questo brano.
0: Guarda, io ti posso dire che qualche nonno, in realtà, non i miei perché mi spiace, non l'ho mai conosciuti, però nei borghi antichi, questo me lo dice il tecnico della regia Mattia, grazie, ma non spoiler, ma io lo dico al microfono, che lo usavano, lo facevano il tè al mandarino. Come si faceva? Ci puoi dare pure la ricetta? Fanno seccare il mandarino, io ripeto velocemente quello che dice, fanno seccare il mandarino e lo tritano. Io secco le bucce di mandarino, sai dove? Sulla stufa. Mo ovviamente abbiamo il camino, però certo. Hai visto nelle case. Esatto, avevamo le stufette, sai, quelle a gas, o magari anche davanti al camino si mettono lì e si fanno seccare, visto che buon profumo le bucce di mandarino. Non l'hai mai fatto?
1: No, non
0: anche
1: l'ho mai
0: sul termosifone, cioè cosa
1: piace,
0: a casa, i termosifoni? Ma come non ti piace? Non ti piace il mandarino?
1: Non mi piace né il tè né il mandarino.
0: Ragazzi, cioè nemmeno lui l'ha scritta sta canzone. Scusa,
1: no, purtroppo l'ho scritta io, però no, devo dire che non...
0: Vivono tre persone in te, quattro.
1: Tantissimo.
0: Forse a quello,
1: anche
0: all'altro gli piace. A Mercanti, a Simone non piace,
1: esatto,
0: il mandarino.
1: Esatto, a Mercanti piace, a Simone un po' meno.
0: Allora, adesso divento ancora più in difficoltà. Caro Simone, per i tuoi amici che ti guardano soddisfatti lì dalla regia e per i tuoi fan, i radioascoltatori, così conosciamo un po' qualcosa in più di te. Il tuo difetto peggiore?
1: Troppa precisione, sì, è una mania del controllo.
0: Bene, a 22 anni sei sulla strada giusta.
1: No, devo dire che è un difetto, ma a volte anche un pregio, perché magari mi aiuta in tantissime cose.
0: Ma io so come te,
1: ringrazio,
0: quindi sto facendo ironia, ma ti capisco perfettamente. Invece un tuo pregio che magari gli altri sottovalutano, dici, ma come, io perché non lo vedono? Perché
1: non saprei. Beh, penso di essere molto presente in generale per tantissime esigenze e persone, sì.
0: Invece non ti vedono?
1: Non lo so, questo non lo so.
0: No, sottovalutano perché ti fanno magari rendere conto che è poco quello che fai, invece per te è tantissimo.
1: Non saprei, c'è da pensare anche questo, madonna.
0: Vabbè, dopo compiti a casa,
1: magari
0: scrivere.
1: Magari sì, poi ci pensiamo.
0: La tua peggiore abitudine?
1: La mia peggiore abitudine... rimandare a volte alcune cose, ma non è nemmeno una cosa che faccio spesso, non è un'abitudine. Non lo so.
0: Un'abitudine che anche a te dà anche fastidio.
1: Non lo so, non camminare,
0: non
1: abbastanza.
0: Abitudini.
1: Non muovermi abbastanza. Che
0: sei sempre seduto.
1: Spesso mi annoio un po' di muovere.
0: Ragazzi, prima un corso di latinoamericano. Andate tutti quanti insieme.
1: A ballare.
0: No. Ah, invece, una cosa che ti fa arrabbiare immediatamente?
1: Una cosa che mi fa arrabbiare immediatamente? Magari invalidare quelle che sono le emozioni degli altri. Penso che è una cosa che se la fai verso di me mi dà tantissimo fastidio.
0: Ci sta. E l'ultima volta invece che hai pianto? Visto che fai piangere le persone, anche emozionare con la tua musica, o meglio cerchi, no? Quello
1: sì,
0: forse è anche la mission.
1: L'ultima volta, qualche mese fa forse per questo, per la preparazione di questo disco.
0: Dallo stress.
1: Sarò
0: però,
1: arrivato sì a piangere
0: dallo stress.
1: Sì.
0: La figuraccia che non dimenticherai mai?
1: Ne faccio tante. Ne faccio tantissime. Qualche volta avrò risposto male a qualcuno. sicuramente.
0: Tipo isterico?
1: Può essere, nemmeno da, forse no, un po' antipatico.
0: Ecco
1: dai,
0: il difetto, la pazienza, non ha pazienza.
1: Vedi loro come.
0: No, dicono, allora te l'ho trovato, quindi un compito in meno a casa.
1: Un compito in meno, bene.
0: Se domani cambiassi mestiere, cosa faresti, Simone?
1: No, mi piacciono tante cose, ho tante passioni. Mi piace tanto la grafica, mi piace tanto.
0: Vuoi lavorare con Angelo? Vedi che sta di affannarsi.
1: Mi piace tanto la direzione artistica, che lo faccio ovviamente per me. Però no, veramente tanti tanti interessi. Non penso avrei difficoltà a trovare qualcosa.
0: Invece
1: cosa.
0: Senza telefono, senza specchio.
1: No. Senza specchio, perché il cellulare ha comunque la fotocamera,
0: quindi riusciresti a va, ragione,
1: ho furbato.
0: La tua più grande paura, e poi è finito così.
1: La
0: ti
1: mia
0: rilassi.
1: Più grande paura, oddio, non lo so, non voglio essere.
0: Ma
1: fragile.
0: Non chiedere l'aiuto da casa, che tanto non te lo danno. A parte non li sentiamo qui.
1: Saprei cadere da una scala e farmi male.
0: Cadere
1: non so.
0: Da una scala e farmi male, ragazzi.
1: No, devo dire, sono molto legato a quella che è la mia salute, quindi appena ho un mal di pancia in più, un mal di testa in più, io vado un attimo in paranoia.
0: Ecco,
1: leggermente,
0: qua.
1: Quindi potrebbe
0: altro
1: essere
0: altro difetto, abbiamo trovato due oggi. Quanti Paradiso difetti. Light, Paradiso Light, e torniamo qui con Simone tra poco.

0: E abbiamo appena ascoltato Paradiso Light di Via Mercanti e ti chiedo subito, qual è il tuo paradiso oggi?
1: Il mio paradiso è magari in un posto isolato, un po' fuori dal mondo, montagna, col fresco. Dai, mi piacerebbe fare una vacanza per qualche giorno.
0: Beh, dopo l'uscita del disco, vedi, è itinerante,
1: magari.
0: Dicembre,
1: Natale,
0: ti prenoti e ti vai a rilassare anche un po' nel tuo habitat.
1: Penso che sia, quello sia un bel paradiso, dai, uno dei tanti.
0: Che bellissimo. E invece, Simo, ti volevo chiedere, dopo l'uscita del disco, no, che sicuramente ci avete messo tantissimo, ci state lavorando da tempo, hai un team di persone che poi sono amici, no, come mi raccontavi, quindi vivete tanto tempo insieme. Qualche progetto futuro e voi già ci pensate o per adesso vi volete godere questo momento?
1: Penso che per adesso sì, di solito tendo tanto a dedicare il giusto spazio ad ogni momento, ad ogni fase, ecco, della vita. Quindi penso che sì, ci prenderemo un po' di tempo, così come è stato per esempio anche l'anno scorso. Io mi sono preso un po' di mesi prima di rilasciare un nuovo singolo, un'altra canzone. Quindi sì, poi serve anche comunque del tempo per metabolizzare, per ricominciare magari da capo, per trovare nuovi stimoli, nuovi spunti, tante cose, quindi sì.
0: È vero. E allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Amore.
0: Amora,
1: penso, dai, sì.
0: Ecco, prossimo
1: è
0: titolo, ragazzi. O a meno che c'è già il disco.
1: Purtroppo no, ma mi sa che
0: mannaggia,
1: quasi.
0: Cambiate qualche titolo. Grazie, Via Mercanti, Simone, per essere stato qui con noi a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Vi abbraccio, amici. Mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound perché potete riascoltare questa puntata e tutte le puntate sulla sezione podcast dell'app Rai Play Sound. Ciao a tutti, ragazzi.
1: Ciao
0: un
1: tutti.
0: Abbraccio fortissimo. Grazie Simone.
1: Grazie mille a te.
0: Ciao.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Napoli, buongiorno mondo, come state? Alle 7 la sveglia, c'è chi ha una sveglia alle 6, c'è alle 5, chi alle 7, ma ditemi una cosa, facciamo un piccolo test, voglio capire quanti di voi ogni mattina pensa quante cose deve fare, una, 5, 15, 20, 30, però adesso vi voglio far rilassare perché la radio esiste anche per questo, vi faccio compagnia, concedetevi qualche minuto e ascoltateci qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Benvenuti, sono Fabiola Ciminella e questo programma è dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé, perché Napoli è piena di storia, di voce, di storie vere poi soprattutto. Infatti oggi abbiamo un artista che a me piace particolarmente e rispetto a quanto è stato negli anni scorsi, oggi ritorna qui con un nuovo brano, un nuovo singolo, e io ve lo presento subito qui ai microfoni, Via Mercanti. Ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille.
2: Allora, ti chiamo Simone, sì, così sì, è sì. Più facile.
3: Andiamo sul semplice.
2: Andiamo sul semplice. Allora, sei arrivato qui con una nuova voglia di raccontare questo tuo nuovo sì. brano, questo tuo nuovo singolo, Estate 84. Questo è il titolo, questa è la storia, allora io ve la lascio subito ascoltare, Via Mercanti con Estate 84, e poi torniamo qui.

0: Estate 84 di Via Mercanti, che è qui proprio al mio fianco, ospite di questa esplosiva puntata fatta di musica, di parole, di racconto e di storie vere. E io partirei proprio da questo brano che abbiamo appena ascoltato, meraviglioso, pieno di immagini, di fotografie, di estate, di questo anno, 84, sì. Come mai? Anche perché tu non sei nato nell'84.
1: Sì, no, assolutamente, io sono 2003, quindi
0: ecco, giovanissimo.
1: Sono molto lontano dall'84, però sì, questo brano nasce dalla mia voglia di tornare indietro e riprendere un po' questo simbolo, che è un po' un simbolo sia storico, culturale, che unisce un po' tutti, soprattutto ovviamente chi è della Campania e chi è di Napoli. E ho voluto prendere questo simbolo proprio perché in quell'anno fu un anno particolare, perché ci fu l'arrivo di Maradona e fu una specie di rivoluzione collettiva per tutti, che riportò un po' la voglia di credere nel futuro, che magari manca un po'. Io ho voluto prendere questo simbolo, questa storia, questo pezzo di storia, e portarlo nella canzone. Ovviamente io non lo dico direttamente, quindi mi piaceva solamente dargli solamente un po' di spazio però
0: all'immaginazione, no, di un ascoltatore,
1: perché non è stato specificato cosa succede nell'84, però sai, penso che almeno la maggior parte campani lo sanno ed è molto importante. Ho voluto tenerlo molto molto stretto e dargli uno spazio molto importante un po' in tutto l'immaginario, così come tanti altri simboli che mi piace portare nella mia musica.
0: E se dovessi raccontarmi questa canzone attraverso una sola immagine,
1: sì,
0: anche perché è fatta di più immagini,
1: esatto,
0: no? Ti immergi, ascolti e davvero poi, come appunto hai detto, percepire quello che tu fai, sì, nella tua musica. Mi piace molto perché lasci un po' interpretata.
1: Lascio molta libertà
0: a chi ascolta, esatto,
1: sì.
0: Quindi può aggrapparsi a quella storia, può aggrapparsi, ecco, all'arrivo di Maradona, a quella Napoli di quel tempo. Ma la tua immagine oggi, magari anche scrivendola, metabolizzandola, riascoltandola oggi, che immagine dai a questo titolo?
1: Allora, l'immagine che io do a questo pezzo è l'esatta immagine che ho voluto dare anche nel videoclip, ovvero di una persona, qualsiasi persona, sdraiata su una sdraio a righe bianche e rosse con gli occhi chiusi. È la stessa identica immagine che ovviamente ho messo anche nel videoclip, perché è quella che sento più vicina, quindi penso sia esattamente quella, sì.
0: E ascoltami, sì, anche perché abbiamo visto il videoclip, che è molto bello, e mi piace anche l'aspetto metaforico legato alle onde del mare, no? Invece che sei immerso in un prato verde.
1: Esatto,
0: quindi,
1: sì. Abbiamo preso uno stadio per fare tutto questo, sì. Penso che il verde sia molto
0: lo
1: molto
0: stadio
1: bello.
0: Di
1: Bellizze,
0: che
1: delle mie zone,
0: sì,
1: delle mie parti.
0: Di Salerno,
1: sì, ringrazio ovviamente anche il comune per il patrocinio, però sì, abbiamo preso una sede intera per fare questo video, ovviamente anche poi altri di un disco che uscirà prossimamente, ed è stato molto molto bello. È stata una giornata bellissima, perché siamo stati tutto il giorno stesi sul prato con 40 gradi, perché sarò girato ad agosto.
0: Pazzi!
1: Quindi pazzissimi.
0: Però non vedevo gocce di sudore
1: c'erano, ma tamponate. È stato fatto un buon lavoro probabilmente, però sì, con 40 gradi sotto il sole per ovviamente 2-3 ore di riprese, ovviamente a turni, però è stata una giornata molto intensa, soprattutto per il caldo, però penso sia arrivato tutto quello che volevamo far arrivare.
0: E quando l'hai scritto questo brano? È stato uno di quelli che è arrivato subito o magari l'avevi nel cassetto e poi l'hai tirato fuori dopo un po'?
1: Penso di averlo scritto qualche mese fa in realtà, e l'ho tirato subito fuori perché è stato un lavoro di una sera e basta.
0: Ah, l'avevi proprio dentro. E quanto c'è di autobiografico e di tuo realmente?
1: Allora,
0: dai, ora ti metto un po' in difficoltà.
1: Di mio c'è tantissimo, penso. Tanto che penso sia anche arrivato, perché ho avuto comunque pochi riscontri ancora, ma qualche riscontro. E di mio c'è veramente tanto, soprattutto dal punto di vista visivo, di riferimenti. Perché evoca tantissime cose, e sono tutte cose che mi appartengono appieno, cioè non ho lasciato nulla al caso, nel senso che qualsiasi parola, qualsiasi riferimento, che sia storico, cinematografico, personale, l'ho voluto fortemente, l'ho pensato tanto. quindi sì.
0: E anche nella scelta quindi del videoclip.
1: Assolutamente
0: ci
1: sì.
0: Lavori tanto, sei presente.
1: È un lavoro che ho fatto totalmente da solo e devo dire non mi dispiace, perché volevo che ci fosse Via Mercanti e basta, quindi senza magari influenze esterne, che ovviamente da un lato possono tranquillamente andare bene, però volevo che ci fosse tutta la mia visione appieno in questo progetto.
0: Oltre alla tua visione, le tue immagini, anche la tua voce arriva tantissimo, perché è piena di sfumature, no? In un certo senso, cioè hai un mondo tuo, tutto tuo, e quindi io ti auguro che davvero questo è stato un anticipo, quindi
1: sì,
0: un piccolo antipasto di quello che accadrà invece se ti va di parlarne a dicembre.
1: Sì, sì,
0: se
1: sì,
0: non
1: a dicembre
0: erro,
1: uscirà un nuovo disco.
0: Il tuo disco.
1: Il mio secondo disco, che è contribuito anche dal nuovo Imaie per Cantieri Sonori, e a dicembre, sì, stiamo aspettando, questo è il primo singolo che lo anticipa. E sono molto contento perché è stato un lavoro intensissimo, soprattutto in estate, poi con quel caldo è stato veramente lavoraccio, però è stato bello. Devo dire che stanno arrivando le prime soddisfazioni ovviamente con questo, ma poi spero arriveranno con quello che verrà nei prossimi mesi, pochissimi mesi prima di Natale.
0: E come vi state preparando prima di Natale? Ecco,
1: prima di Natale per l'uscita.
0: Esatto,
1: ma guarda, ormai ho fatto
0: io
1: tutto,
0: io ti vedo molto, esatto,
1: allora, ormai ho fatto tutto.
0: Dentro c'è un fuoco, sei proprio un leone, poi in realtà apparentemente sembri molto chill,
1: guarda,
0: molto tranquillo.
1: Ora sono tranquillo. Se mi prendevi un mesetto fa, due mesi fa, ero penso un treno in corsa.
0: Ma perché ti mancavano dei
1: perché
0: brani?
1: Sì. Più che altro per tutta quella che è la parte video.
0: Ah, ok.
1: Dato che abbiamo girato tutti i video di tutto il disco in 3 giorni. E quindi abbiamo dovuto preparare tutto quello che serviva, ovviamente per 7 video, 7 pezzi diversi, quindi 7 situazioni.
0: Cioè nemmeno te le sei goduti, Simone?
1: No, però no, devo dire che pensandoci ora, con un mese di distanza, penso sia stata veramente un'esperienza bellissima.
0: Una poi, full immersion,
1: sì,
0: praticamente,
1: sì, sì.
0: Poi nella
1: tua
0: musica.
1: Insieme a tutti quanti, nel video c'erano anche tantissimi ragazzi, le persone che poi ci hanno lavorato, penso sia stato molto molto bello, guardandolo ora ovviamente.
0: E allora noi ci fermiamo ancora una volta, perché il secondo titolo che abbiamo preparato per voi oggi per la puntata di Via Mercanti è Canzone, una dichiarazione di intenti, anche perché un titolo così semplice, però in realtà ecco, un artista ci mette sempre del suo. Quindi ve la lascio ascoltare, Canzone di Via Mercanti, e torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Canzone di Via Mercanti, che è qui come in mia compagnia, io in sua compagnia. Una domanda molto semplice: che cos'è per te una canzone? No, ricollegandoci un po' a questo titolo.
1: Allora, per me una canzone è una cosa molto complicata. Per me la parola canzone racchiude tantissime cose.
0: Cioè, per liberarsi, per raccontarsi,
1: racchiude una vita intera, penso. Perché comunque, facendo musica tutti i giorni, una canzone, sai, a me vengono in mente una marea di cose. Però sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è un modo per unire persone. Dai.
0: Beh,
1: è magari uno strumento che è molto molto molto buono, se si può dire così,
0: sano
1: per unire persone.
0: È
1: sì.
0: Un po' una medicina, diciamo.
1: Beh, esatto,
0: perché,
1: sì,
0: ecco,
1: una medicina.
0: Un
1: dai.
0: Domani, oggi, da quando sei partito, sicuramente. A proposito, da dove sei partito? Come sei partito? Perché poi, partendo da quella tua stanza, dai tuoi momenti di scrittura, di passione, nei giorni in cui si sogna, no? Poi un domani si spera, ecco, che questa tua passione, questo tuo modo di cantare libero e di comunicare arrivi su un grande palcoscenico, così che anche alla gente fa bene.
1: Sì.
0: È un dare e avere, in
1: assolutamente
0: un certo senso.
1: Sì.
0: Essere un artista, cantare per gli altri e per se stessi.
1: Sì, io penso di essere partito tranquillamente da quella che è la mia famiglia, la mia casa, molto molto umilmente, se possiamo dire così. Penso che non ho mai avuto, anche ora non ho molte pretese su quello che verrà, nel senso che a me va più che bene vedere cantare delle canzoni con le persone che appassionate alla mia musica e che, a cui piacciono i pezzi, ecco, che non devono essere per forza uno stadio intero. Anche magari con le 30 persone davanti a me che sanno le canzoni, che le cantano insieme, per me penso sia bellissimo. Quindi su questo non ho molte pretese. Ovviamente poi non so cosa verrà per il futuro, ma sicuramente sono partito dalla mia casa, dalla mia stanza dove scrivo i pezzi, a Roma con il mio produttore Marco, scriviamo insieme, quindi da questi piccoli spazi, quindi
0: sicuramente da una voce interna che
1: ti ha
0: spinto, no, a scegliere questa strada.
1: Sì, sì.
0: E ti trovi nel posto giusto, secondo te, oggi?
1: Penso di sì, perché ormai è un po' di tempo che faccio questo, nel senso che cerco di farmi spazio portando la sincerità e le mie cose. Non imito qualcosa o qualcuno.
0: Vabbè, si vede, si sente, posso dire, sono una fan.
1: Sì, nel senso, cerco in tutti i modi di portare me stesso e basta.
0: E chi è stata la prima persona che ha creduto in te prima ancora che ci credessi tu?
1: C'è stata. Sicuramente mia madre, perché grazie a lei che sono riuscito poi a conoscere ed incontrare questa passione, perché io prima non avevo assolutamente in mente di studiare canto, scrivere canzoni.
0: Beh, studiato, sei autodidatta.
1: Ho
0: perché
1: studiato
0: oggi si
1: canto,
0: porta anche questa
1: canto.
0: Frase, no? Sono autodidatta, si porta tantino, la sento spessissimo.
1: Sì,
0: non si
1: sì,
0: sa,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Io ballo al San Carlo, poi sono arrivata a fare delle tournée, dico no, vado in cameretta da sola,
1: no,
0: studiamo.
1: No. Studio canto da quando ho 8 anni, lo studio ancora con la stessa insegnante.
0: Wow, poi. Che bello!
1: E quindi lei anche lei poi è un'altra che mi sprona, insomma, dal primo giorno. Però penso che grazie a mia madre che mi ha iscritto alla scuola di recitazione, dove ho conosciuto la mia insegnante, da lì ho iniziato a passare di legato per poi incontrare il mio produttore, che è un altro che pure mi supporta. Però l'inizio è stata mia madre, penso.
0: Che bella, che brava. E quindi tu, nonostante oggi tu sia un professionista, canti, fai canzoni, fai singoli, comunque vai ancora a studiare?
1: Io sì, tutti
0: che
1: i venerdì.
0: Bravo, cioè un cantante dovrebbe fare, perdona, no, da ignorante, un cantante dovrebbe farlo, lo deve fare?
1: Sì, la mia insegnante dice sempre che alla fine la voce, lo strumento vocale è come un muscolo, no? Come alleni magari il braccio in palestra, puoi allenare tranquillamente anche le corde vocali, perché si raffreddano in un certo senso poi se non le alleni spesso.
0: Giustissimo. Allora, adesso passiamo invece a quest'altro titolo e ci porta immediatamente in un luogo. E già soltanto leggendo, e ci viene voglia di capire cosa c'è dietro questo titolo.
1: Ve
0: lo lascio ascoltare, che succede? Poi parliamo qui con te. Salerno è morta, di Via Mercanti.

0: Ed eccoci tornati, noi non ci siamo mossi, spero anche voi siate ancora collegati con le vostre cuffie in auto. Noi siamo qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella e qui con me Ovvia Mercanti. Abbiamo appena ascoltato Salerno è morta, ma questo titolo, Simone, è una provocazione, cosa significa davvero?
1: Allora, quando ho scritto questo pezzo, sì, è nato come una provocazione. Volevo provocare e basta.
0: Con questo titolo, dici dal esatto. Titolo proprio.
1: È un titolo forte, in realtà ho rischiato abbastanza perché sai, magari
0: ti hanno chiamato. Ma cosa?
1: Ma noi in Campania sì, siamo molto, come dire, emotivi, ecco, per dire.
0: Guarda,
1: così.
0: Mi hanno raccontato come siamo noi popolo, addirittura che un mio amico attore, era giovanissimo però, in TV venne visto dai suoi parenti in una scena in cui viene ammazzato, morto a terra, i parenti hanno iniziato a chiamare, a dire ma è vivo tutto a poco. Cioè era un film, era una serie, quindi noi
1: ci mettiamo
0: volte,
1: tanto.
0: Andiamo anche oltre.
1: Assolutamente sì.
0: Quello che in realtà è solo pure immaginazione o provocazione o modo di scherzare.
1: Però, sai, magari
0: e di fare arte.
1: È rischioso, no? Perché sai, essendo molto legati al popolo, anche salernitani, ovviamente c'è stato un po' di.
0: Tornassi indietro l'avresti fatto uguale?
1: Sì.
0: Penso
1: di sì.
0: Questo è importante.
1: Penso di sì. Non mi manca, diciamo, il coraggio, fra virgolette, ovviamente, da questo punto di vista. Cioè, ci tengo tanto a metterci un po' di pepe anche in quello che faccio. Tanto uso spesso questa chiave ironica in vari pezzi. E comunque sì, è nata come una provocazione, ma è un pezzo d'amore.
0: Ma hai tolto la cravatta, Simone?
1: L'ho
0: scusi,
1: tolto,
0: io
1: sì, perché faceva
0: la... Perché lui è arrivato col suo outfit pazzesco, quindi seguiteci sulle nostre pagine, così vedete anche
1: volti, sì.
0: Oltre alle nostre meravigliose calde voci. E il cappello l'ha lasciato,
1: lasciato.
0: Dormi anche con questo?
1: Ma mi manca poco.
0: Se ti dimentichi?
1: Mi manca poco che rimango col cappello anche di notte.
0: Di quanti colori ce l'hai?
1: Ma ne ho vari.
0: Belli.
1: Ne ho vari.

0: E l'ho voluto intendere così, una canzone d'amore che però esprime anche il bisogno non di andare via da Salerno, ma di restare. Era questo un po' il messaggio,
1: Se l'hanno capito, eh.
0: se ovviamente è stato capito, il messaggio comunque è questo, il bisogno di restare in una città che purtroppo per via magari di un amore finito male non si sente più vicina, non si sente più, vicina, insomma, a quello che abbiamo vissuto. Quindi vogliamo scappare, ci troviamo via, ci troviamo fuori da questa città, siamo in questa stazione e non riusciamo a tornare. Ma il pezzo racconta tanto il bisogno invece di tornare,
1: Di
0: di
1: stare,
0: esserci,
1: di
0: di stare
1: essere.
0: in quella città che vorremmo ritrovare.
1: Bene, speriamo che l'hai ritrovata tu, personalmente. Ecco, perché nei
0: Personalmente.
1: pezzi, nei brani, nelle parole c'è sempre qualcosa, no? Dell'artista,
0: Sì,
1: dell'autore, anche perché le
0: Salerno,
1: scrivi tu.
0: sì, le scrivo tutto io. Salerno è in tante cose, nel senso che anche nei brani nuovi che verranno c'è sempre Salerno in qualche pezzettino,
1: C'è
0: anche
1: sempre,
0: piccoli.
1: però la senti un po'
0: C'è
1: lontana.
0: sempre, ma purtroppo magari anche crescendo, no? Forse sì, la sento un po' lontana, forse un po' stretta, soprattutto dal punto di vista della musica.
1: Sì, e
0: Però c'è
1: posso.
0: sempre,
1: C'è, ma
0: c'è
1: quella c'è sempre, come Napoli, c'è
0: sempre.
1: sempre. Poi
0: Casa è
1: c'è chi
0: sempre
1: parte,
0: casa.
1: chi vuole sperimentare,
0: Assolutamente sì.
1: chi vuole crescere, e fa parte anche un po' del percorso professionale,
0: Sì.
1: artistico, conoscitivo, e siamo esseri umani, quindi
0: È
1: siamo
0: giusto.
1: curiosi e bisogna viaggiare, guardare, osservare, anche uscire fuori dalla
0: E
1: tua
0: esplorare
1: zona
0: nuovi mondi,
1: comfort.
0: no? Però sì, alla fine è come casa,
1: Sta
0: tu
1: lì.
0: torni in estate, torni al tuo
1: Torna al tuo
0: paese.
1: paese,
0: Quindi
1: come la
0: sì.
1: Brancale. Allora ci immergiamo subito in Napoli Express e ti chiedo un piatto che per te sa, no, di Salè, di Napoli,
0: Napoli.
1: campano.
0: Vabbè, la pizza,
1: La
0: per
1: pizza, è
0: forza.
1: per forza la pizza. Come? Almeno diamo un
0: La
1: gusto.
0: pizza, vabbè, io sono
1: Marinara.
0: appassionato di Ustica e patatine.
1: No, ti prego, mamma, io
0: Io
1: sono
0: meno
1: stata, io stai
0: bambini.
1: fare un bimbo con ketchup e maionese pure sopra
0: No,
1: così.
0: no, no, no, no, no, questo
1: Guarda,
0: no,
1: io
0: questo è
1: sono
0: troppo.
1: stata nel Cilento, che vado da tanti anni, insomma, lì, e siamo stati in una pizzeria, carinissimo il proprietario, ogni prodotto, ogni qualcosa che arrivasse su quel tavolo ci doveva descrivere, sai, un papiello di
0: Eh sì.
1: mezz'ora, tipo, ma te ne vai a gamma magna, così. E appena mio figlio disse, voglio una Juster patatine, no! Qua sono prodotti cilentani, ma come fai a mangiare queste patate? Sti Juster brutti
0: Ai
1: imbustati,
0: ai ai.
1: pieni di conservanti, quindi non la mangiare più, meglio una margherita.
0: Vabbè,
1: Simone,
0: sicuramente l'alternativa è una bella margherita, dai.
1: una
0: Anche.
1: parola napoletana che usi sempre. Questa.
0: Non saprei, ci dovrei pensare. Vabbè, dai,
1: Io
0: diciamo
1: dico
0: ehi, diciamo,
1: babbuia.
0: babbo, no, babbo sicuro lo dico spesso, devo dire. Ma dico tante cose, ma non mi viene in mente nulla, ma.
1: Lei ha un buon
0: Un buon
1: vocabolario.
0: vocabolario, sì.
1: Invece un posto di Napoli che ami particolarmente, o che insomma è un tuo posto, no? Che ci torneresti anche immediatamente.
0: In Napoli l'ho visitata spesso come turista, nel senso che l'ho vissuta tanto qualche anno fa. E lungomare mi piace tanto, sì,
1: Sì.
0: dai, io non ci sarei per ora.
1: Ma scusate, di là c'è il tuo chitarrista Gabriele,
0: Sì,
1: poi
0: Gabriele.
1: salutiamo anche gli altri musicisti, ma una bella serenata per sopra sto mare, non siete mai andati a
0: È da
1: farla
0: fare, ci ho
1: in giro a
0: pensato.
1: cantare? Vabbè, vi faccio da tour manager,
0: Però è da
1: ok?
0: fare, è da
1: È da
0: fare.
1: fare. Invece una tradizione che non vorresti mai perdere, perché noi campani siamo un
0: Una
1: popolo molto
0: tradizione,
1: attaccato,
0: sicura,
1: no, alle
0: sì.
1: tradizioni.
0: Le feste in famiglia.
1: Ah, mi sono le feste di piazza, perché molti. Le feste in
0: Le feste in
1: famiglia, il
0: famiglia, sì, perché
1: Natale,
0: penso che
1: le
0: non è una cosa
1: domeniche.
0: scontata, soprattutto in questo periodo storico.
1: Anche le domeniche
0: Sì,
1: si
0: sì.
1: possono,
0: Le domeniche, beh, per me sono normali,
1: intendere
0: però
1: feste.
0: anche le domeniche, sì, sono anche feste quelle.
1: Invece una cosa che della nostra terra non sopporti.
0: Cosa non sopporto? Forse l'essere troppo legati magari a qualcosa e non lasciarsi andare magari ad un'eventuale innovazione, ovviamente però dal punto di vista musicale. E c'è tanto qui, però sai, magari.
1: Dici c'è sempre qualcosa o qualcuno che fa riferimento a una
0: Esatto,
1: cosa
0: sì.
1: già passata. Questo un po' ti
0: Si
1: dà
0: tende
1: noia
0: tanto a
1: a
0: tenere,
1: questa.
0: a tenersi legati,
1: Aggrappati, vero, vero,
0: aggrapparsi,
1: vero, è vero,
0: sì.
1: è un'ottima osservazione. Allora, passiamo invece adesso ad un altro titolo, un altro brano di Simone. Abbiamo co cambiato completamente atmosfera.

0: Era con questo titolo Analgesici, lo dico piano altrimenti avrei fatto una figuraccia, un titolo che già ti fa pensare tanto, no? E anche perché si pensa a questa sostanza per far togliere ed eliminare il dolore.
1: Esatto, sì, per eliminare un po' un senso di dolore,
0: di nostalgia. Ti aiuto, ascoltiamola e poi la raccontiamo insieme a Simone.

0: Analgesici di Via Mercanti. Ecco, nella musica spesso le canzoni fanno esattamente questo, provano a dare un nome a un qualcosa che fa male, no? È un brano particolare. Infatti appena ci siamo arrivati adesso, sì, durante il nostro percorso, la nostra chiacchierata, ti sei un attimo immerso anche tu in quel momento, in quel tuo momento, sicuramente di quando è stato scritto, di, sì, quando è stato poi, sì, ascoltato e metabolizzato.
1: Sì, questo alla fine è un pezzo molto molto energico, per quanto potrebbe sembrare magari il contrario.
0: Perché volevi nascondere qualcosa?
1: Sì,
0: dimmi la verità.
1: In questo pezzo alla fine parlo di superare quelli che sono i momenti di dolore, dai, di nostalgia, malinconia, con ironia. Tanto che alla fine nel pezzo dico anche una frase che si ripete spesso, ovvero che tristezza. Un po' quell'autoironia,
0: esatto,
1: quell'autoironia che secondo me è molto molto importante, che poi è una frase che non volevamo nemmeno aggiungere nel pezzo, poi è nata così e abbiamo detto ma perché non la mettiamo?
0: Tipo ma è una gioia.
1: Esattamente questo. E l'abbiamo voluta mettere, e penso sia la frase che racchiude appieno questo pezzo, sì.
0: E allora Simone, adesso io mi immergerei insieme a te in un momento molto carino e sfizioso di Napoli Senza Confini, intitolato Vero o Falso. Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Sono più permaloso di quanto sembri.
0: Vero o falso?
1: Purtroppo.
0: Così ti conoscono anche un po'.
1: Sì, vero.
0: Oltre la tua voce, sì,
1: sì,
0: confermano lì dietro, ah, proprio con le mani, sono con gli striscioni,
1: sì, sì,
0: sei,
1: sì,
0: un permaloso, smetti, l'hanno scritto.
1: Serio?
0: Ma addirittura ti capita di dubitare di te stesso?
1: Spesso.
0: Quindi vero, sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Ti stavo guardando, si vede dagli occhi, ma è giusto avere,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: devi
1: la sana competizione, in maniera sana.
0: Altrimenti vai? Dove si va? Da nessuna parte. Hai paura di fallire?
1: Potrebbe capitare a volte, vero?
0: Come non darti torto,
1: certo.
0: Noi artisti stai
1: siamo aperti a tutte le possibilità.
0: Comunque, mentre c'è tanto, poi c'è poco, poi c'è niente, poi
1: sì,
0: bisogna lavorarci su questo equilibrio che è importantissimo. Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero, dai, almeno una volta sì.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Sicuro, sicuramente, vero.
0: Può ma anche alle fidanzate, Simo?
1: Fidanzate.
0: No, ma a chi?
1: Non saprei, penso nella mia vita mi sia capitato sicuramente almeno una volta di dire sì.
0: Che
1: ma
0: poi
1: che
0: chi
1: poi
0: me
1: no
0: l'ha fatto fare?
1: Vabbè, sì,
0: penso, alzate la mano se anche voi siete d'accordo. Sì. Hai perso un'occasione per paura?
1: Falso.
0: E invece i social ti condizionano? Che poi ti posso dire, hai eliminato tutto?
1: No, cioè, l'ho messo solo da un lato.
0: Hai ristrutturato un po' la,
1: esatto,
0: pagina.
1: Esatto, sì, solo per questo piccolo periodo.
0: Ogni tanto i cantanti fanno ste cose, mi fa,
1: esatto,
0: ma perché? Eliminano tutto. Ma no, non te,
1: sì,
0: tante
1: sì,
0: volte
1: fa spesso,
0: è stato
1: sì,
0: fatto.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: è strategico, non lo so, oppure ecco, fa sì che si concentri,
1: esatto,
0: su
1: si
0: quella,
1: perde un po' più di, okay, concentrazione su questo momento, poi ovviamente si ritorna.
0: Poi rimetti tutto.
1: Esatto,
0: le archiviate un,
1: esatto,
0: attimo.
1: Sì,
0: e poi
1: sì,
0: le rimetti.
1: Sì, sì.
0: Ah, vedi? Io sono un po' boomer, se non le so fare. E invece ti chiedo, se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale?
1: No, falso, dai, no, non mi andrebbe.
0: Mi
1: penso
0: piace
1: sia tutto
0: questa
1: giusto
0: risposta. Oggi sei veramente felice?
1: Potrebbe andare meglio, dai, vero? Quasi.
0: Beh,
1: vero,
0: manca
1: quasi
0: manca
1: vero
0: quel qualcosa che immagino sia legato alla musica. Magari o...
1: nemmeno la musica mi soddisfa tanto, nel senso che sono molto contento di quello che è il percorso che sto facendo.
0: Ovviamente... E allora ragazzi, è l'amore che fa male, è ormai una croce, è una croce. Te al mandarino, altro brano di Via Mercanti, e poi torniamo qui, non a parlare d'amore ovviamente.
1: Siamo.

0: Tè al mandarino, via Mercanti, siamo ritornati qui a farvi compagnia sempre e comunque. Insomma, questo titolo ti fa già immaginare, oltre appunto abbiamo ascoltato la canzone, a profumi, a immagini, a momenti seduti a un tavolo, ecco, a prendere, a raccontarsi davanti a un tè.
1: Esatto, sì, questa canzone è... ho scelto questo titolo perché non sapevo nemmeno che esistesse, non so nemmeno ancora oggi se esiste.
0: Infatti io non ho mai bevuto il tè al mandarino.
1: Qualcosa con, non so, non saprei, però ho voluto prendere questo titolo perché ti appena senti la parola tè al mandarino, magari ti arriva subito l'odore il sapore, no? È un po' un dolce e amaro, un pezzo che parla tanto di nostalgia, di ricordi, tornati un po' alla luce grazie a questa macchia o a causa di questa macchia di tè sulle scarpe. Questo è un po' il senso di questo brano.
0: Guarda, io ti posso dire che qualche nonno, in realtà, non i miei perché mi spiace, non l'ho mai conosciuti, però nei borghi antichi, questo me lo dice il tecnico della regia Mattia, grazie, ma non spoiler, ma io lo dico al microfono, che lo usavano, lo facevano il tè al mandarino. Come
1: sì.
0: Si faceva? Ci puoi dare pure
1: la
0: ricetta? Fanno seccare il mandarino, io ripeto velocemente quello che dice, fanno seccare il mandarino e le tritano. Io secco le bucce di mandarino, sai dove? Sulla stufa. Mo ovviamente abbiamo il camino, però
1: certo.
0: Hai visto nelle case. Esatto, avevamo le stufette,
1: sì.
0: Sai, quelle a gas,
1: sì, sì, sì.
0: O magari anche davanti al camino si mettono lì e si fanno seccare, visto che buon profumo le bucce di mandarino. Non l'hai mai fatto?
1: No, non
0: anche
1: l'ho mai
0: sul termosifone. Cioè, cosa
1: piace,
0: a casa, i termosifoni?
1: Ma
0: come non ti piace? Non ti piace il mandarino?
1: Non mi piace né il tè e né il mandarino.
0: Ragazzi, cioè, nemmeno lui l'ha scritta sta canzone. Scusa,
1: no, purtroppo l'ho scritta io, però no, devo dire che non...
0: Vivono tre persone in te, quattro.
1: Tantissimo.
0: Forse a quello,
1: anche
0: all'altro gli piace. A Mercanti, a Simone non piace,
1: esatto,
0: il mandarino.
1: Esatto, a Mercanti piace, a Simone un po' meno.
0: Allora, adesso ti metto ancora più in difficoltà. Caro Simone, per i tuoi amici che ti guardano soddisfatti lì dalla regia e per i tuoi fan, i radioascoltatori, così conosciamo un po' qualcosa in più di te. Il tuo difetto peggiore?
1: Troppa precisione, sì, è una mania del controllo.
0: Bene, a 22 anni sei sulla strada giusta.
1: No, devo dire che è un difetto, ma a volte anche un pregio, perché magari mi aiuta in tantissime cose.
0: Ma io sono come te, quindi
1: ti sto
0: facendo ironia, ma ti capisco perfettamente. Invece un tuo pregio che magari gli altri sottovalutano? Dici, ma come, io perché non lo vedono? Perché?
1: Non saprei, penso di essere molto presente in generale per tantissime esigenze e persone, sì.
0: Invece non ti vedono?
1: Non lo so, questo non lo so.
0: No, sottovalutano perché ti fanno magari rendere conto che è poco quello che fai, invece per te è tantissimo.
1: Non saprei, c'è da pensare anche questo, madonna.
0: Vabbè, dopo compiti a casa,
1: magari
0: scrivere.
1: Magari sì, poi ci pensiamo.
0: La tua peggiore abitudine?
1: La mia peggiore abitudine... rimandare a volte alcune cose, ma non è nemmeno una cosa che faccio spesso, non è un'abitudine. Non lo so.
0: Un'abitudine che anche a te dà anche fastidio.
1: Non lo so, non camminare
0: non
1: abbastanza.
0: Abitudini.
1: Non muovermi abbastanza. Che
0: ah, sei sempre seduto.
1: Spesso mi annoio un po' di muovere.
0: Ragazzi,
1: prima lo facevo...
0: un corso di latino americano. Andate tutti quanti insieme.
1: A ballare.
0: No. Ah, invece, una cosa che ti fa arrabbiare immediatamente?
1: Una cosa che mi fa arrabbiare immediatamente? Magari invalidare quelle che sono le emozioni degli altri. Penso che è una cosa che se la fai verso di me mi dà tantissimo fastidio.
0: Ci sta. E l'ultima volta invece che hai pianto? Visto che fai piangere le persone, anche emozionare con la tua musica, o meglio cerchi, no? Quello
1: sì,
0: forse è anche la mission.
1: L'ultima volta, qualche mese fa forse per questo, per la preparazione di questo disco.
0: Dallo stress.
1: Sarò
0: però,
1: arrivato sì a piangere
0: dallo stress.
1: Sì.
0: La figuraccia che non dimenticherai mai?
1: Ne faccio tante. Ne faccio tantissime. Qualche volta avrò risposto male a qualcuno. sicuramente.
0: Ah, tipo isterico?
1: Può essere. Nemmeno da, forse no, un po' antipatico.
0: Ecco
1: dai,
0: il difetto, la pazienza, non ha pazienza.
1: Vedi loro come.
0: No, dicono, allora te l'ho trovato, quindi un compito in meno a casa.
1: Un compito in meno, bene.
0: Se domani cambiassi mestiere, cosa faresti, Simone?
1: Ah, no, mi piacciono tante cose, ho tante passioni. Mi piace tanto la grafica, mi piace tanto.
0: Puoi lavorare con Angelo, vedi che sta di là. Salutiamo.
1: Mi piace tanto la direzione artistica, che lo faccio ovviamente per me. Però no, veramente tanti tanti interessi. Non penso avrei difficoltà a trovare qualche altro.
0: Invece
1: cosa.
0: Senza telefono, senza specchio.
1: No. Senza specchio, perché il cellulare ha comunque la fotocamera,
0: quindi riusciresti. No, ma ha ragione,
1: ho furbato.
0: La tua più grande paura, e poi è finito così.
1: La
0: ti
1: mia
0: rilassi.
1: Più grande paura, oddio, non lo so, non voglio essere.
0: Ma
1: tragico.
0: Non chiedere l'aiuto da casa, che tanto non te lo danno. A parte non li sentiamo qui.
1: Saprei cadere da una scala e farmi male.
0: Cadere
1: non so.
0: Da una scala e farmi male, ragazzi.
1: No, devo dire, sono molto legato a quella che è la mia salute, quindi appena ho un mal di pancia in più, un mal di testa in più, io vado un attimo in paranoia.
0: Ecco,
1: leggermente, quindi potrebbe
0: altro
1: essere
0: altro difetto, abbiamo trovato due oggi. Quanti Paradiso difetti. Light, Paradiso Light, e torniamo qui con Simone tra poco.

0: E abbiamo appena ascoltato Paradiso Light di Via Mercanti e ti chiedo subito, qual è il tuo paradiso oggi?
1: Il mio paradiso è magari in un posto isolato, un po' fuori dal mondo, montagna, col fresco. Dai, mi piacerebbe fare una vacanza per qualche giorno.
0: Beh, dopo l'uscita del disco, vedi, è itinerante,
1: magari.
0: Dicembre,
1: Natale,
0: ti prenoti ti vai a rilassare anche un po' nel tuo habitat.
1: Penso che sia, quello sia un bel paradiso, dai, uno dei tanti.
0: Che bellissimo. E invece, Simo, ti volevo chiedere, dopo l'uscita del disco, no, che sicuramente ci avete messo tantissimo, ci state lavorando da tempo, hai un team di persone che poi sono amici, no, come mi raccontavi,
1: sì.
0: Quindi vivete tanto tempo insieme. Qualche progetto futuro e voi già ci pensate o per adesso vi volete godere questo momento?
1: Penso che per adesso sì, di solito tendo tanto a dedicare il giusto spazio ad ogni momento, ad ogni fase, ecco, della vita. Quindi penso che sì, ci prenderemo un po' di tempo, così come è stato per esempio anche l'anno scorso. Io mi sono preso un po' di mesi prima di rilasciare un nuovo singolo, un'altra canzone. Quindi sì, poi serve anche comunque del tempo per metabolizzare, per ricominciare magari da capo, per trovare nuovi stimoli, nuovi spunti, tante cose, quindi sì.
0: È vero. E allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Amora.
0: Penso,
1: dai, sì.
0: Ecco, prossimo
1: è
0: titolo, ragazzi. O a meno che c'è già
1: no,
0: il
1: purtroppo
0: disco.
1: No, ma mi sa che
0: mannaggia, cambiate qualche titolo. Grazie Via Mercanti, Simone, per essere stato qui con noi a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Vi abbraccio, amici, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound perché potete riascoltare questa puntata e tutte le puntate sulla sezione podcast dell'app Rai Play Sound. Ciao a tutti, ragazzi.
1: Ciao
0: un
1: tutti.
0: Abbraccio fortissimo. Grazie Simone.
1: Grazie mille a te.
0: Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

being kids.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore, ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare, perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta, e questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo, però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, nella realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi, continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? E siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri, Monza e anche il Bambin Gesù, che adesso operano con le carticce, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno a combattere, ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un momento di grande, un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto è importante impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale, capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mixion e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassi musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestierisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere, si può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi, perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato, ci sarà identificare in questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet del concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura proprio una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo, eh. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso, quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì. Penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà.
0: Che sarà la madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento

si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo e quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente perché era giusto così, insomma, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere sicuramente, però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima, credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio, però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierà a mettermi sotto a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano per fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite, insomma, cose che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto, insomma, ben definito, è chiaro a tutti, insomma. Io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un A e un B, ma in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, una notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo, potrebbe provare a venirci questa volta. Ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma, rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo grazie di goderti ogni grazie istante di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao.

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Io sono americano, sono granato a Brooklyn. Mi piace cantare napoletano. Per essere la moda, io vedo whisky e soda, ma mangia pizza e ballo.

chiaro. Romantico mi sento e faccio sentimento cantando una chitarra o pochi luna. Ma come mi ha fatto mamma, mamma,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Savannah?
1: Dove si suona il mambo con questo arnese qua.
0: E il Veldrick e Ballacche che a Napoli laggiù lo suona gli scugnizzi da un secolo e ancor più.
1: Lo suona oggi il Milord.

Serena delle maggio, villa casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorto cara malandrina, ti tu ti piacere, casino se voscia da.

luce è forte, c'è una giura dell'occhio, c'è in amore, c'è un vento l'imposte, qua negare. Occhio care una carogna, pensa che nisce una scienza, un baraccun dei orni, quando arruggina. Si spiezza stu bene, manca l'uoglio santo, lubrifica e catena. Un bar adatto

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Napoli, buongiorno mondo, come state? Alle 7 la sveglia, c'è chi ha una sveglia alle 6, c'è alle 5, chi alle 7, ma ditemi una cosa, facciamo un piccolo test, voglio capire quanti di voi ogni mattina pensa quante cose deve fare, 1, 5, 15, 20, 30, però adesso vi voglio far rilassare perché la radio esiste anche per questo, vi faccio compagnia, concedetevi qualche minuto e ascoltateci qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini, benvenuti, sono Fabiola Cimminella e questo programma è dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé, perché Napoli è piena di storia, di voce, di storie vere poi soprattutto, infatti oggi abbiamo un artista che a me piace particolarmente e rispetto a quanto è stato negli anni scorsi, oggi ritorna qui con un nuovo brano, un nuovo singolo e io ve lo presento subito, qui ai microfoni Via Mercanti, ciao!
3: Ciao a tutti, ciao Fabiola, grazie mille.
2: Allora, ti chiamo Simone,
3: sì,
2: è più facile.
3: Andiamo sul semplice.
2: Allora, sei arrivato qui con una nuova voglia di raccontare questo tuo nuovo brano, questo tuo nuovo singolo, Estate 84. Questo è il titolo, questa è la storia. Allora io ve la lascio subito ascoltare, Via Mercanti con Estate 84 e poi torniamo qui.

0: Estate 84 di Via Mercanti, che è qui proprio al mio fianco, ospite di questa esplosiva puntata fatta di musica, di parole, di racconto e di storie vere. E io partirei proprio da questo brano che abbiamo appena ascoltato, meraviglioso, pieno di immagini, di fotografie, di estate, di questo anno, 84, sì. Come mai? Anche perché tu non sei nato nell'84.
1: Sì, no, assolutamente, io sono 2003, quindi
0: ecco, giovanissimo.
1: Sono molto lontano dall'84, però sì, questo brano nasce dalla mia voglia di tornare indietro e riprendere un po' questo simbolo, che è un po' un simbolo sia storico, culturale, che unisce un po' tutti, soprattutto ovviamente chi è della Campania, chi è di Napoli. E ho voluto prendere questo simbolo proprio perché in quell'anno fu un anno particolare, perché ci fu l'arrivo di Maradona e fu una specie di rivoluzione collettiva per tutti, che riportò un po' la voglia di credere nel futuro, che magari manca un po'. Io ho voluto prendere questo simbolo, questa storia, questo pezzo di storia, e portarlo nella canzone. Ovviamente io non lo dico direttamente, quindi mi piaceva solamente dargli solamente un po' di spazio però
0: all'immaginazione, no, di un ascoltatore,
1: perché non è stato specificato cosa succede nell'84, però sai, penso che almeno la maggior parte campani lo sanno ed è molto importante. Ho voluto tenerlo molto molto stretto e dargli uno spazio molto importante un po' in tutto l'immaginario, così come tanti altri simboli che mi piace portare nella mia musica.
0: E se dovessi raccontarmi questa canzone attraverso una sola immagine,
1: sì,
0: anche perché è fatta di più immagini,
1: esatto,
0: no? Ti immergi, ascolti e davvero poi, come appunto hai detto, percepire quello che tu fai, sì, nella tua musica. Mi piace molto perché lasci un po' interpretata.
1: Lascio molta libertà
0: a chi ascolta, esatto,
1: sì.
0: Quindi può aggrapparsi a quella storia, può aggrapparsi, ecco, all'arrivo di Maradona, a quella Napoli di quel tempo. Ma la tua immagine oggi, magari anche scrivendola, metabolizzandola, riascoltandola oggi, che immagine dai a questo titolo?
1: Allora, l'immagine che io do a questo pezzo è l'esatta immagine che ho voluto dare anche nel videoclip, ovvero di una persona, qualsiasi persona, sdraiata su una sdraio a righe bianche e rosse con gli occhi chiusi. È la stessa identica immagine che ovviamente ho messo anche nel videoclip, perché è quella che sento più vicina, quindi penso sia esattamente quella, sì.
0: E ascoltami, sì, anche perché abbiamo visto il videoclip, che è molto bello, e mi piace anche l'aspetto metaforico legato alle onde del mare, no? Invece che sei immerso in un prato verde.
1: Esatto, quindi, sì. Abbiamo preso uno stadio per fare tutto questo, sì. Penso che il verde sia molto,
0: lo
1: molto
0: stadio
1: bello.
0: Di
1: Bellizze,
0: della
1: mia zona, sì,
0: perché sei di Salerno.
1: Sì, ringrazio ovviamente anche il comune per il patrocino, però sì, abbiamo preso una sede intera per fare questo video, ovviamente anche poi altri di un disco che uscirà prossimamente, ed è stato molto molto bello. È stata una giornata bellissima, perché siamo stati tutto il giorno stesi sul prato con 40 gradi, perché sarò girato ad agosto.
0: Pazzi!
1: Quindi pazzissimi.
0: Però non vedevo gocce di sudore da
1: c'erano,
0: parte di
1: attore.
0: C'erano,
1: è stato fatto un buon lavoro probabilmente, però sì, con 40 gradi sotto il sole per ovviamente 2-3 ore di riprese, ovviamente a turni, però è stata una giornata molto intensa, soprattutto per il caldo, però penso sia arrivato tutto quello che volevamo far arrivare.
0: E quando l'hai scritto questo brano? È stato uno di quelli che è arrivato subito, o magari lo avevi nel cassetto e poi l'hai tirato fuori dopo un po'?
1: Penso di averlo scritto qualche mese fa in realtà, e l'ho tirato subito fuori perché è stato un lavoro di una sera e basta.
0: Ah, l'avevi proprio dentro. E quanto c'è di, sì, autobiografico e di tuo realmente?
1: Allora,
0: ora ti metto un po' in difficoltà.
1: Di mio c'è tantissimo, penso, tanto che penso sia anche arrivato, perché ho avuto comunque pochi riscontri ancora, ma qualche riscontro, e di mio c'è veramente tanto, soprattutto dal punto di vista visivo, di riferimenti. Perché evoca tantissime cose, e sono tutte cose che mi appartengono appieno, cioè non ho lasciato nulla al caso, nel senso che qualsiasi parola, qualsiasi riferimento, che sia storico, cinematografico, personale, l'ho voluto fortemente, l'ho pensato tanto, quindi sì.
0: E anche nella scelta quindi del videoclip. Assolutamente ci sì. lavori tanto, sei presente.
1: È un lavoro che ho fatto totalmente da solo e devo dire non mi dispiace, perché volevo che ci fosse Via Mercanti e basta, quindi senza magari influenze esterne, che ovviamente da un lato possono tranquillamente andare bene, però volevo che ci fosse tutta la mia visione appieno in questo progetto.
0: Oltre alla tua visione, le tue immagini, anche la tua voce arriva, arriva tantissimo, perché è piena di sfumature, no? In un certo senso, cioè hai un mondo tuo, tutto tuo, e quindi io ti auguro che davvero questo è stato un anticipo, quindi
1: sì,
0: un piccolo antipasto di quello che accadrà invece se ti va di parlarne a dicembre.
1: Sì, sì,
0: se
1: a
0: non
1: dicembre
0: erro,
1: uscirà un nuovo disco.
0: Il tuo disco.
1: Il mio secondo disco, che è contribuito anche dal nuovo Imaje per Cantieri Sonori. E a dicembre, sì, stiamo aspettando. Questo è il primo singolo che lo anticipa. E sono molto contento perché è stato un lavoro intensissimo, soprattutto in estate, poi con quel caldo è stato veramente lavoraccio, però è stato bello. Devo dire che stanno arrivando le prime soddisfazioni ovviamente con questo, ma poi spero arriveranno con quello che verrà nei prossimi mesi, pochissimi mesi prima di Natale.
0: E come vi state preparando prima di Natale? Ecco.
1: Prima di Natale per
0: prima del esatto.
1: Ma guarda, ormai ho fatto
0: io
1: tutto.
0: Io ti vedo molto esatto.
1: Allora, ormai ho fatto tutto.
0: Dentro c'è un fuoco, sei proprio un leone. Poi in realtà apparentemente sembri molto chill,
1: ma guarda,
0: molto tranquillo.
1: Ora sono tranquillo. Se mi prendevi un mesetto fa, due mesi fa, ero penso un treno in corsa.
0: Ma perché ti mancavano dei
1: perché
0: brani,
1: sì, più che altro
0: dei
1: per
0: titoli,
1: tutta quella della
0: so.
1: Parte video.
0: Ah, ok.
1: Dato che abbiamo girato tutti i video di tutto il disco in 3 giorni. E quindi
0: wow.
1: abbiamo dovuto preparare tutto quello che serviva, ovviamente per 7 video, 7 pezzi diversi, quindi 7 situazioni.
0: Cioè, nemmeno te le sei goduti, Simone.
1: No, però no, devo dire che pensandoci ora, con un mese di distanza, penso sia stata veramente un'esperienza bellissima.
0: Una poi, full immersion,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, sì.
0: Poi nella
1: insieme
0: tua musica.
1: A tutti quanti. Nel video c'erano anche tantissimi ragazzi, le persone che poi ci hanno lavorato. Penso sia stato molto molto bello, guardandolo ora, ovviamente.
0: E allora noi ci fermiamo ancora una volta, perché il secondo titolo che abbiamo preparato per voi oggi, per la puntata dei Via Mercanti, è Canzone, una dichiarazione di intenti, anche perché un titolo così semplice, però in realtà ecco, un artista ci mette sempre del suo. Quindi ve la lascio ascoltare, Canzone di Via Mercanti, e torniamo qui a Napoli Senza Confini a tra poco.

0: Canzone di Via Mercanti, che è qui come in mia compagnia, io in sua compagnia. Una domanda molto semplice: che cos'è per te una canzone? No, ricollegandoci un po' a questo titolo.
1: Allora, per me una canzone è una cosa molto complicata. Per me la parola canzone racchiude tantissime
0: cose.
1: Cioè,
0: per liberarsi, per raccontarsi, per...
1: Racchiude una vita intera, penso. Perché comunque, facendo musica tutti i giorni, una canzone, sai, a me vengono in mente una marea di cose. Però sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è un modo per unire persone. Dai.
0: Beh,
1: è magari uno strumento che è molto molto molto buono, se si può dire così,
0: sano
1: per unire persone.
0: È un po' una medicina, diciamo.
1: Beh, esatto,
0: perché,
1: sì,
0: ecco,
1: una medicina.
0: Un domani, oggi, da quando sei partito, sicuramente. A proposito, da dove sei partito? Come sei partito? Perché poi, partendo da quella tua stanza, dai tuoi momenti di scrittura, di passione, nei giorni in cui si sogna, no? Poi un domani si spera che questa tua passione, questo tuo modo di cantare libero e di comunicare, arrivi su un grande palcoscenico, così che anche alla gente fa bene.
1: Sì.
0: È un dare e avere, in un certo senso.
1: Sì.
0: Essere un artista, cantare per gli altri e per se stessi.
1: Sì, io penso di essere partito tranquillamente da quella che è la mia famiglia, la mia casa, molto molto umilmente, se possiamo dire così. Penso che non ho mai avuto, anche ora non ho molte pretese su quello che verrà, nel senso che a me va più che bene vedere, cantare le canzoni con le persone che appassionate alla mia musica e a cui piacciono i pezzi, ecco, che non devono essere per forza uno stadio intero. Anche magari quelle 30 persone davanti a me che sanno le canzoni, che le cantano insieme, per me penso sia bellissimo. Quindi su questo non ho molte pretese. Ovviamente poi non so cosa verrà per il futuro, ma sicuramente sono partito dalla mia casa, dalla mia stanza dove scrivo i pezzi, a Roma con il mio produttore Marco, scriviamo insieme, quindi da questi piccoli spazi, quindi
0: sicuramente da una voce interna che
1: ti ha
0: spinto, no, a scegliere questa strada.
1: Sì, sì.
0: E ti trovi nel posto giusto, secondo te, oggi?
1: Penso di sì, perché ormai è un po' di tempo che faccio questo, nel senso che cerco di farmi spazio portando la sincerità alle mie cose. Non imito qualcosa o qualcuno.
0: Vabbè, si vede, si sente, posso dire, sono una fan.
1: Cerco in tutti i modi di portare me stesso e basta.
0: E chi è stata la prima persona che ha creduto in te prima ancora che ci credessi tu? Se c'è stata.
1: Sicuramente mia madre, perché grazie a lei che sono riuscito poi a conoscere, di incontrare questa passione, perché io prima non avevo assolutamente in mente di studiare canto, scrivere canzoni.
0: Beh, studiato e sei autodidatta.
1: Ho
0: perché
1: studiato
0: oggi si
1: canto,
0: porta anche questa frase, no? Sono autodidatta, si porta tanti, la sento spessissimo.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: si
1: sì,
0: sa,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: se io
1: sì.
0: ballo al San Carlo, poi sono arrivata a fare delle tournée, dico no, vado in cameretta da sola,
1: no,
0: studiamo.
1: No. Studio canto da quando ho 8 anni, lo studio ancora con la stessa insegnante.
0: Wow,
1: poi.
0: Che bello!
1: E quindi lei, anche lei poi è un'altra che mi sprona, insomma, dal primo giorno. Però penso che grazie a mia madre che mi ha iscritto alla scuola di recitazione, dove ho conosciuto la mia insegnante, da lì ho iniziato a studiare canto, per poi incontrare il mio produttore, che è un altro che pure mi supporta. Però l'inizio è stata mia madre, penso.
0: Che bella, che brava. E quindi tu, nonostante oggi tu sia un professionista, canti, fai canzoni, fai singoli, comunque vai ancora a studiare?
1: Io sì, tutti
0: che
1: i
0: venerdì. Che bravo, cioè un cantante dovrebbe fare, perdona, no, da ignorante, un cantante dovrebbe farlo, lo deve fare?
1: Sì, la mia insegnante dice sempre che alla fine la voce, lo strumento vocale è come un muscolo, no? Come alleni magari il braccio in palestra, puoi allenare tranquillamente anche le corde vocali, perché si raffreddano in un certo senso poi se non le alleni spesso.
0: Giustissimo. Allora, adesso passiamo invece a quest'altro titolo, e ci porta immediatamente in un luogo. E già soltanto leggendolo,
1: no?
0: e ci viene voglia di capire cosa c'è dietro questo titolo.
1: Che
0: ve lo lascio ascoltare, che succede? Poi parliamo qui con te. Salerno è morta, di Via Mercanti.

0: Ed eccoci tornati, noi non ci siamo mossi, spero anche voi state ancora collegati con le vostre cuffie in auto. Noi siamo qui a Napoli Senza Confini, Fabiola Ciminella e qui con me Ovvia Mercanti. Abbiamo appena ascoltato Salerno è morta, ma questo titolo, Simone, è una provocazione, cosa significa davvero?
1: Allora, quando ho scritto questo pezzo, sì, è nato come una provocazione. Volevo provocare e basta.
0: Con questo titolo, dici dal esatto. Titolo proprio.
1: È un titolo forte, in realtà ho rischiato abbastanza perché sai, magari.
0: Ti hanno chiamato, ma cosa?
1: Ma noi in Campania, sì, siamo molto, come dire, emotivi, ecco, per dire.
0: Guarda,
1: così.
0: Mi hanno raccontato come siamo noi popolo, addirittura che un mio amico attore era giovanissimo, però in TV venne visto dai suoi parenti in una scena in cui viene ammazzato, morto a terra. I parenti hanno iniziato a chiamare, a dire: ma è vivo, tutto poi. Cioè era un film, era una serie, quindi noi ci
1: mettiamo tanto,
0: andiamo anche oltre,
1: assolutamente sì,
0: quello che in realtà è solo pure immaginazione o provocazione, sì, o modo di scherzare,
1: però sai, magari
0: e di fare arte
1: è rischioso, no? Perché sai, essendo molto legati al popolo, anche salernitani, ovviamente c'è stato un po' di
0: tornassi indietro, l'avresti fatto uguale?
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: A posto, questo è importante.
1: Penso di sì, non mi manca, diciamo, il coraggio fra virgolette, ovviamente, da questo punto di vista, cioè, ci tengo tanto a metterci un po' di pepe anche in quello che faccio, tanto uso spesso questa chiave ironica in vari pezzi. E comunque sì, è nata come una provocazione, ma è un pezzo d'amore.
0: Ma hai tolto la cravatta, Simone?
1: L'ho
0: scusi,
1: tolto,
0: io
1: sì, perché faceva
0: la... Perché lui è arrivato col suo outfit pazzesco, quindi seguiteci sulle nostre pagine, così vedete anche i volti,
1: sì.
0: Oltre alle nostre meravigliose calde voci. E il cappello l'ha lasciato,
1: lasciato.
0: Dormi anche con questo?
1: Ma mi manca poco.
0: Se ti dimentichi?
1: Mi manca poco che rimango col cappello,
0: ma
1: anche di notte.
0: Di quanti colori ce l'hai?
1: Ma ne ho vari.
0: Belli. E lo devo comprare perché è un cappellino. Come si chiamano questi modelli?
1: Non lo so. Cappellino alla papa.
0: Ecco, diciamo così, però molto figo. Allora, tornando
1: tornando a Salerno.
0: Al Salerno.
1: È una canzone d'amore alla fine e l'ho voluto intendere così. Una canzone d'amore che però esprime anche il bisogno non di andare via da Salerno, ma di restare. Era questo un po' il messaggio.
0: L'hanno capito,
1: Se ovviamente è stato capito, il messaggio comunque è questo: il bisogno di restare in una città che purtroppo, per via magari di un amore finito male, non si sente più vicina, non si sente più più vicina, insomma, a quello che abbiamo vissuto. Quindi vogliamo scappare, ci troviamo via, ci troviamo fuori da questa città, siamo in questa stazione e non riusciamo a tornare, ma il pezzo racconta tanto il bisogno invece di tornare,
0: di stare
1: in quella città che vorremmo ritrovare.
0: Bene, speriamo che l'hai ritrovata tu personalmente. Ecco, perché nei pezzi, nei brani, nelle parole c'è sempre qualcosa, no? Dell'artista,
1: sì,
0: dell'autore, anche
1: Salerno,
0: perché le scrivi tu.
1: Sì, le scrivo tutto io. Salerno è in tante cose, nel senso che anche nei brani nuovi che verranno c'è sempre Salerno in qualche pezzettino.
0: C'è sempre piccoli. Però la senti un po' lontana.
1: C'è sempre, ma purtroppo magari anche crescendo, no? Forse sì, la sento un po' lontana, forse un po' stretta, soprattutto dal punto di vista della musica.
0: Sì, e posso...
1: Però
0: posso,
1: c'è sempre.
0: C'è sempre, come Napoli, c'è sempre.
1: Casa
0: c'è
1: sempre
0: chi
1: casa.
0: Parte, chi vuole sperimentare.
1: Assolutamente,
0: chi vuole crescere. E fa parte anche un po' del percorso professionale,
1: sì,
0: artistico, conoscitivo. Siamo esseri umani, quindi siamo curiosi e bisogna viaggiare, guardare, osservare, anche uscire fuori dalla
1: e esplorare
0: zona
1: nuovi mondi, no? Però sì, alla fine è come casa, tu torni in estate, torni al tuo paese,
0: come la Brancale. Allora ci immergiamo subito in Napoli Express e ti chiedo un piatto che per te sa, no, di sale, di Napoli, campano.
1: La pizza.
0: La pizza.
1: Per forza.
0: È per forza la pizza. Come? Almeno diamo un gusto.
1: La pizza, io sono
0: marinara.
1: Appassionato di gusto e patatine.
0: No, ti prego. Io sono stata
1: giusto
0: e fare un bimbo con ketchup e maionese pure sopra, così.
1: No,
0: guarda,
1: no,
0: io sono stata nel Cilento, che vado da tanti anni, insomma, lì, e siamo stati in una pizzeria

0: l'ultimo gustato, i vetri conservati. Quindi non la mangiare più, meglio una margherita.
1: Vabbè, sicuramente l'alternativa è una bella margherita, dai.
0: Una anche parola napoletana che usi sempre. Questa
1: non saprei, ci dovrei pensare. Vabbè, dai, diciamo.
0: Io dico babbuia.
1: Babbuia, no, babbuia sì, pure lo dico spesso, devo dire. Ma dico tante cose, ma non mi viene in mente nulla. Ma
0: ne hai un buon vocabolario.
1: Un buon vocabolario, sì.
0: Invece, un posto di Napoli che ami particolarmente o che insomma è un tuo posto, no, che ci torneresti anche immediatamente?
1: In Napoli l'ho visitata spesso come turista, nel senso che ci sono, l'ho vissuta tanto qualche annetto fa. E lungomare mi piace tanto.
0: Sì,
1: dai, io non ci sarei per ora.
0: Ma scusate, di là c'è il tuo chitarrista Gabriele.
1: Sì, Gabriele.
0: Poi salutiamo anche gli altri musicisti. Ma una bella serenata per sopra sto mare, non siete mai andati
1: a farla.
0: In giro a cantare. Vabbè, vi faccio da tour manager, ok?
1: Però è da fare.
0: Invece è una tradizione che non vorresti mai perdere, perché noi campani siamo un
1: una
0: popolo molto attaccato, no, alle
1: sì
0: tradizioni.
1: Le feste in famiglia.
0: Ah, pensavo le feste di piazza, perché molti le feste in famiglia.
1: Le feste in famiglia,
0: Natale,
1: sì, perché penso che non
0: domeniche
1: è una cosa scontata, soprattutto in questo periodo storico.
0: Anche le domeniche
1: sì,
0: si
1: sì
0: possono.
1: Le domeniche, beh, per me sono normali.
0: Intendere feste.
1: Però anche le domeniche, sì, sì, sono anche feste quelle.
0: Invece una cosa che della nostra terra non sopporti.
1: Cosa non sopporto? Forse l'essere troppo legati magari a qualcosa e non lasciarsi andare magari a un'eventuale innovazione, ovviamente però dal punto di vista musicale.
0: Ok.
1: E c'è tanto qui, però sai, magari
0: dici c'è sempre qualcosa o qualcuno che fa riferimento,
1: esatto,
0: a una cosa
1: sì
0: già passata,
1: sì,
0: questo un po'
1: sì,
0: ti dà
1: si
0: noia.
1: Si tende tanto a tenersi legati.
0: Aggrappati, vero,
1: sì,
0: è vero,
1: sì,
0: è un'ottima osservazione. Allora, passiamo invece adesso ad un altro titolo, un altro brano di Simone. Abbiamo cambiato completamente atmosfera con questo titolo Analgesici, lo dico piano, altrimenti avrei fatto una figuraccia. Un titolo che già ti fa pensare tanto, no? E anche perché si pensa a questa sostanza per far togliere ed eliminare il dolore.
1: Esatto, sì, per eliminare un po' un senso
0: di dolore, di nostalgia. Guarda, ti aiuto, ascoltiamola e poi la raccontiamo insieme a Simone.

0: Analgesici di Via Mercanti. Ecco, nella musica spesso le canzoni fanno esattamente questo, provano a dare un nome a un qualcosa che fa male, no? È un brano particolare. Infatti appena ci siamo arrivati adesso, sì, durante il nostro percorso, la nostra chiacchierata, ti sei un attimo immerso anche tu in quel momento, in quel tuo momento, sicuramente di quando è stato scritto, di, sì, quando è stato poi, sì, ascoltato e metabolizzato.
1: Sì, questo alla fine è un pezzo molto molto energico, per quanto potrebbe sembrare magari il contrario.
0: Perché volevi nascondere qualcosa?
1: Sì,
0: dimmi la verità.
1: In questo pezzo alla fine parlo di superare quelli che sono i momenti di dolore, dai, di nostalgia, malinconia, con ironia. Tanto che alla fine nel pezzo dico anche una frase che si ripete spesso, ovvero che tristezza. Un po' quell'autoironia,
0: esatto,
1: quell'autoironia che secondo me è molto molto importante, che poi è una frase che non volevamo nemmeno aggiungere nel pezzo, poi è nata così e abbiamo detto ma perché non la mettiamo?
0: Tipo, ma è una gioia.
1: Esattamente questo, esattamente questo. E l'abbiamo voluta mettere, e penso sia la frase che racchiude appieno questo pezzo, sì.
0: E allora Simone, adesso io mi immergerei insieme a te in un momento molto carino e sfizioso di Napoli Senza Confini, intitolato Vero o Falso. Sei più permaloso di quanto sembri?
1: Sono più permaloso di quanto sembri.
0: Vero o falso?
1: Purtroppo
0: così ti conoscono anche un po'.
1: Sì, vero.
0: Oltre la tua voce, sì,
1: sì,
0: confermano lì dietro, proprio con le mani, sono quegli striscioni,
1: sì, sì,
0: sei,
1: sì,
0: un permaloso, smetti, l'hanno scritto.
1: Serio?
0: Ma addirittura ti capita di dubitare di te stesso?
1: Spesso.
0: Quindi vero, sei una persona competitiva?
1: Vero.
0: Ti stavo guardando, si vede dagli occhi, ma è giusto avere,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: devi
1: essere la sana competizione, in maniera sana.
0: Altrimenti vai? Dove si va? Da nessuna parte. Hai paura di fallire?
1: Potrebbe capitare a volte, vero?
0: Come non darti torto,
1: certo.
0: Noi artisti stabilizzati
1: a tutte le possibilità.
0: Comunque, mentre c'è tanto, poi c'è poco, poi c'è niente, poi
1: sì,
0: bisogna lavorarci su questo equilibrio che è importantissimo. Hai pensato almeno una volta di mollare tutto?
1: Vero, dai, almeno una volta, sì.
0: Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
1: Sicuro, sicuramente, vero.
0: Può manchi essere. Alle fidanzate, Simo?
1: Fidanzate.
0: No, ma a chi?
1: Non saprei, penso nella mia vita mi sia capitato sicuramente almeno una volta di dire sì.
0: Che
1: ma
0: poi chi
1: poi
0: me l'ha
1: no.
0: fatto fare? Vabbè,
1: sì.
0: Penso, alzate la mano se anche voi siete d'accordo. Sì. Hai perso un'occasione per paura?
1: Falso.
0: Invece i social ti condizionano? Che poi ti posso dire, hai eliminato tutto?
1: No, cioè, l'ho messo solo da un lato.
0: Hai ristrutturato un po' la,
1: esatto,
0: pagina,
1: sì, solo per questo
0: ogni
1: piccolo
0: tanto
1: periodo.
0: I cantanti fanno queste cose, mi fa,
1: esatto,
0: ma perché? Liberano tutto, ma no, non te,
1: sì,
0: tante,
1: sì,
0: volte
1: fa spesso,
0: è stato fatto,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: è strategico, non lo so, oppure ecco, fa sì che si concentri,
1: esatto,
0: su,
1: sì,
0: quella,
1: per dare un po' più di concentrazione, okay, su questo momento, poi ovviamente si ritorna.
0: Poi rimetti tutto,
1: esatto,
0: le archiviate un,
1: esatto,
0: attimo,
1: sì,
0: e poi
1: sì,
0: le rimetti,
1: sì, sì,
0: vedi, io sono un po' boomer, non le so fare. E invece ti chiedo, se potessi tornare indietro, cambieresti una scelta professionale?
1: No, falso, dai, no, non mi andrebbe.
0: Mi
1: penso
0: piace
1: sia tutto
0: questa
1: giusto.
0: Risposta. Oggi sei veramente felice?
1: Potrebbe andare meglio, dai, vero? Quasi. Vero,
0: manca
1: quasi
0: manca
1: vero.
0: Quel qualcosa che immagino sia legato alla musica.
1: Sicura,
0: magari o...
1: nemmeno la musica mi soddisfa tanto, nel senso che sono molto contento di quello che è il percorso che sto facendo.
0: Ovviamente... E allora ragazzi, è l'amore che fa male, è ormai una croce, te al mandarino, altro brano di Via Mercanti e poi torniamo qui, non a parlare d'amore ovviamente.
1: Siamo.

0: Tè al mandarino, via mercanti, siamo ritornati qui a farvi compagnia sempre e comunque. Insomma, questo titolo ti fa già immaginare, oltre appunto abbiamo ascoltato la canzone, e a profumi, a immagini, a momenti seduti a un tavolo, ecco, prendere... A raccontarsi davanti a un tè.
1: Esatto, sì, questa canzone è... ho scelto questo titolo perché non sapevo nemmeno che esistesse, non so nemmeno ancora oggi se esiste.
0: Infatti io non ho mai bevuto il tè al mandarino.
1: Qualcosa con, non so, non saprei, però ho voluto prendere questo titolo perché ti appena senti la parola tè al mandarino magari ti arriva subito l'odore,
0: sì.
1: Il sapore, no? È un po' un dolce e amaro, un pezzo che parla tanto di nostalgia, di ricordi, tornati un po' alla luce grazie a questa macchia o a causa di questa macchia di tè sulle scarpe. Questo è un po' il senso di questo brano.
0: Guarda, io ti posso dire che qualche nonno, in realtà, non i miei perché mi spiace, non l'ho mai conosciuti, però nei borghi antichi, questo me lo dice il tecnico della regia Mattia, grazie, ma non spoiler, ma io lo dico al microfono, che lo usavano, lo facevano il tè al mandarino, come
1: sì.
0: Si faceva? Ci puoi dare pure
1: la
0: ricetta? Fanno seccare il mandarino, io ripeto velocemente quello che dice, fanno seccare il mandarino e lo tritano. Io secco le bucce di mandarino, sai dove? Sulla stufa. Mo ovviamente abbiamo il camino, però
1: certo.
0: Hai visto nelle case. Esatto, avevamo le stufette,
1: sì.
0: Sai, quelle a gas,
1: sì, sì,
0: e,
1: sì.
0: O magari anche davanti al camino si mettono lì e si fanno seccare, visto che buon profumo le bucce di mandarino. Non l'hai mai fatto?
1: No,
0: anche
1: mai
0: sul
1: fatto.
0: Termosifone, cioè,
1: cosa
0: hai a casa, i termosifoni?
1: Ma
0: come non ti piace? Non ti piace il mandarino?
1: Non mi piace né il tè e né il mandarino.
0: Ragazzi, cioè nemmeno lui l'ha scritta sta canzone, scusate.
1: No, purtroppo l'ho scritta io, però no, devo dire che non...
0: Vivono tre persone in te, quattro,
1: tantissimo.
0: Forse a quello,
1: anche
0: all'altro gli piace. A Mercanti, a Simone non piace,
1: esatto,
0: il mandarino.
1: Esatto, a Mercanti piace, a Simone un po' meno.
0: Allora, adesso divento ancora più in difficoltà. Caro Simone, per i tuoi amici che ti guardano soddisfatti lì dalla regia e per i tuoi fan, i radioascoltatori, così conosciamo un po' qualcosa in più di te. Il tuo difetto peggiore?
1: Troppa precisione, sì, è una mania del controllo.
0: Bene, a 22 anni sei sulla strada giusta.
1: No, devo dire che è un difetto, ma a volte anche un pregio, perché magari mi aiuta in tantissime cose.
0: Ma io so come te, quindi
1: sto
0: facendo ironia, ma ti capisco perfettamente. Invece un tuo pregio che magari gli altri sottovalutano. Dici, ma com'è? Io perché non lo vedono? Perché.
1: Non saprei, penso di essere molto presente in generale per tantissime esigenze, persone, sì.
0: Invece non ti vedono?
1: Non lo so, questo non lo so.
0: No, sottovalutano perché ti fanno magari rendere conto che è poco quello che fai, invece per te è tantissimo.
1: Non saprei, c'è da pensare anche questo, madonna.
0: Vabbè, dopo compiti a casa,
1: magari
0: scrivere.
1: Magari sì, poi ci pensiamo.
0: La tua peggiore abitudine?
1: La mia peggiore abitudine... rimandare a volte alcune cose, ma non è nemmeno una cosa che faccio spesso, non è un'abitudine. Non lo so.
0: Un'abitudine che anche a te dà anche fastidio.
1: Non lo so, non camminare
0: non
1: abbastanza.
0: Non ha abitudini.
1: Non muovermi abbastanza. Che
0: sei sempre seduto.
1: Spesso mi annoio un po' di muovere.
0: Ragazzi,
1: prima lo facevo...
0: un corso di latino americano. Andate tutti quanti insieme.
1: A ballare.
0: No. Ah, invece, una cosa che ti fa arrabbiare immediatamente.
1: Una cosa che mi fa arrabbiare immediatamente. Magari invalidare quelle che sono le emozioni degli altri. Penso che è una cosa che se la fai verso di me mi dà tantissimo fastidio.
0: Ci sta. E l'ultima volta invece che hai pianto? Visto che fai piangere le persone, anche emozionare con la tua musica, o meglio cerchi, no? Quello
1: sì,
0: forse è anche la mission.
1: L'ultima volta, qualche mese fa forse per questo, per la preparazione di questo disco.
0: Dallo stress
1: sarò arrivato a piangere dallo stress. Sì.
0: La figuraccia che non dimenticherai mai?
1: Ne faccio tante. Ne faccio tantissime. Qualche volta avrò risposto male a qualcuno. sicuramente.
0: Tipo isterico?
1: Può essere, nemmeno da, forse no, un po' antipatico.
0: Ecco, dai, il difetto, la non ha pazienza.
1: Vedi loro come...
0: No, dicono, allora te l'ho trovato, quindi un compito in meno a casa.
1: Un compito in meno, bene.
0: Se domani cambiassi mestiere, cosa faresti, Simone?
1: Ah, no, mi piacciono tante cose, tante passioni. Mi piace tanto la grafica, mi piace tanto...
0: Puoi lavorare con Angelo, vedi? Che sta di là affannarsi.
1: Mi piace tanto la direzione artistica, che lo faccio ovviamente per me. Però no, veramente tanti tanti interessi. Non penso avrei difficoltà a trovare qualche altro.
0: Invece
1: cosa.
0: Senza telefono, senza specchio?
1: No. Senza specchio, perché il cellulare ha comunque la fotocamera,
0: quindi riusciresti a... va, ragione,
1: furbato.
0: La tua più grande paura, e poi è finito così.
1: La mia più grande paura, oddio, non lo so, non voglio essere...
0: Ma
1: tragico.
0: Non chiedere l'aiuto da casa, che tanto non te lo danno, a parte non li sentiamo qui.
1: Saprei cadere da una scala e farmi male.
0: Ragazzi, cioè,
1: no, devo dire, sono molto legato a quella che è la mia salute, quindi appena ho un mal di pancia in più, un mal di testa in più, io vado un attimo in paranoia.
0: Ecco,
1: leggermente, quindi potrebbe
0: altro
1: essere
0: altro difetto. Abbiamo trovato due oggi. Quanti Paradiso difetti. Light, Paradiso Light, e torniamo qui con Simone tra poco.

0: E abbiamo appena ascoltato Paradiso Light di Via Mercanti e ti chiedo subito, qual è il tuo paradiso oggi?
1: Il mio paradiso è magari in un posto isolato, un po' fuori dal mondo, montagna, col fresco. Dai, mi piacerebbe fare una vacanza per qualche giorno.
0: Beh, dopo l'uscita del disco, vedi, è itinerante,
1: magari.
0: Dicembre,
1: Natale,
0: ti prenoti ti va a rilassare anche un po' nel tuo habitat.
1: Penso che sia, quello sia un bel paradiso, dai, uno dei tanti.
0: Che bellissimo. E invece, Simo, ti volevo chiedere, dopo l'uscita del disco, no, che sicuramente ci avete messo tantissimo, ci state lavorando da tempo, hai un team di persone che poi sono amici, no, come mi raccontavi. Contavi, quindi vivete tanto tempo insieme. Qualche progetto futuro e voi già ci pensate o per adesso vi volete godere questo momento?
1: Penso che per adesso sì. Di solito tendo tanto a dedicare il giusto spazio ad ogni momento, ad ogni fase, ecco, della vita. Quindi penso che sì, ci prenderemo un po' di tempo. Così come è stato per esempio anche l'anno scorso, io mi sono preso un po' di mesi prima di rilasciare un nuovo singolo, un'altra canzone, quindi sì. Poi serve anche comunque del tempo per metabolizzare, per ricominciare magari da capo, per trovare nuovi stimoli, nuovi spunti, tante cose, quindi sì.
0: È vero. E allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Amore,
0: sì. Ecco, prossimo
1: è
0: titolo, ragazzi. O almeno che c'è già
1: no,
0: il disco.
1: Purtroppo no, ma mi sa che
0: mannaggia, cambiate qualche titolo. Grazie, Via Mercanti, Simone, per essere stato qui con noi a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Vi abbraccio, amici. Mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound perché potete riascoltare questa puntata e tutte le puntate sulla sezione podcast dell'app Rai Play Sound. Ciao a tutti, ragazzi.
1: Ciao
0: un
1: tutti.
0: Abbraccio fortissimo. Grazie, Simone.
1: Grazie mille a te.
0: Ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

c'è niente, bambinezza mia non sta mai più sicuro, è una piaga, è uno scorno, dice la gente.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

un attimo guardare, poi roppa te cercare, ma non fai che a me ne meno, ma se non mi tieni attorno, non arriva a spettoglio, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi va se poi mi tocca, hanno tratto giuro il voce, non lo sentire cantare, o sai, che non mi basta mai.

continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Prontissimi, come sempre, la sigla dà il via a una nuova puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli, oggi martedì 6 ottobre 2026. Come state innanzitutto? Come prosegue questa settimana? Proprio ieri ho parlato del fatto che in questi giorni continua a splendere il sole in cielo, continuano a esserci delle belle giornate, ma la temperatura si sta un po' abbassando. Ecco, non l'ho manco detto che già questa mattina mi sono svegliato col mal di gola, quindi la prossima volta evito di parlare di meteo e temperature. Non vi preoccupate, sto recuperando la voce e le energie, sono prontissimo per le notizie del giorno e per il percorso musicale di questa puntata. Oggi parliamo di Joelier e del videoclip del suo ultimo singolo Winner, che abbiamo ascoltato e commentato nella puntata di ieri, che trovate in podcast su Replay Sound. Parliamo di Rcomi, che ha annunciato tracklist e fit del suo nuovo progetto in arrivo venerdì. Parliamo di Tony Boy, che ha deciso di droppare il nuovo album solo in versione fisica, solo in vinile. Questo apre a dei ragionamenti molto interessanti. E poi, come per ogni martedì, c'è un appuntamento fisso con una nuova rubrica di questa nuova stagione di Round Naples, e cioè la rubrica Next Naples. Il protagonista di questa settimana è Battista, nonostante abbia droppato un solo brano, si parla tantissimo di lui sui social, e poi ci offre la possibilità di parlare di un argomento molto interessante, che è quello dell'industria musicale italiana e non solo. A proposito di social, stiamo pubblicando in queste ore tutti i video che abbiamo registrato al Campania Libri Festival durante lo scorso fine settimana, quindi se vi va passate su Instagram e su Facebook sui profili di Rai Radio Live Napoli. Bene, iniziamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo con il protagonista proprio di uno di questi video che abbiamo pubblicato, e cioè Ciccio Merolla in collaborazione con Dedè, senza

0: E proprio così, senza stress, inizia il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 6 ottobre di Around Naples con me Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Live Napoli. Tra l'altro Dedè è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Mentre ascoltavo questa canzone facevo caso al fatto che ogni volta che ascoltiamo questo singolo lo facciamo praticamente sempre all'inizio della puntata, perché secondo me è una perfetta dichiarazione di intenti, cioè ci fa subito capire e vi fa subito capire che in questo programma si fa tutto senza stress, con calma. Possiamo essere il sottofondo musicale per le vostre attività pomeridiane, per lo studio, per il lavoro, oppure magari per un viaggio in auto di rientro dopo una giornata stancante, appunto all'università, a scuola oppure al lavoro. Insomma, settiamo la vibe di questo programma. Partiamo anche con le news di oggi, come sempre lo facciamo da Napoli, e parliamo di Juelier. Continuiamo il discorso che avevamo iniziato nella puntata di ieri riguardo il nuovo singolo Winner, che anticipa la Deluxe Edition, il nuovo album di Emanuele, che uscirà il 16 di ottobre, quindi il venerdì non di questa settimana ma della settimana prossima. Perché? Innanzitutto abbiamo dei dati ufficiali riguardo il debutto di questo brano, che è debuttato al primo posto in tutte le classifiche delle piattaforme di genere di streaming in Italia. Ora è stato nuovamente superato da Lontano di Sfera Ebbasta, una canzone che macina quasi 350.000 streaming ogni 24 ore in media in ogni piattaforma, ma comunque continua il grande successo di Emanuele. E poi facevo caso al fatto che tra le prime sei posizioni nelle charts di streaming ci sono praticamente quattro brani di Juelier, perché c'è Winner al secondo posto, Canzone d'amore al terzo, Per noi con Achille Lauro al quinto e Due giorni di fila con Sfera Ebbasta e Anna al sesto posto. Quindi a distanza di, possiamo dire, 7 mesi dall'uscita di questo album, comunque continua a primeggiare per quanto riguarda i singoli nelle classifiche. Tra poco parliamo del videoclip, perché ha fatto molto parlare i fan sui social ed è stato apprezzatissimo. Prima ascoltiamo una canzone che ci introduce al significato di questo videoclip, e cioè una canzone che trasuda appartenenza. Juelier 081.
1: Mi cut, poi metto un coppia spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente con Victor Osimhen, sotto un mini Juelier, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stati, rindo ti imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama Juelier, mi chiama perché se lo vado.

Emanuele dice per 25 volte over in questo singolo, ed è una cosa che ripeto spesso perché mi è rimasta proprio impressa. La prima volta che ho ascoltato questa canzone uscì un articolo di un magazine, mi sembra, sui social, in cui si sottolineava questa cosa, e questo numero mi è rimasto impresso anche perché, come diciamo anche prima, questo è un singolo che trasuda appartenenza, e over in napoletano significa davvero, è una cosa che sottolinea ancora di più anche a livello semantico e letterale la grande appartenenza e la grande realness che ha Juelier nei confronti del proprio territorio. Allora, parlavamo del videoclip di Winner, il singolo che abbiamo ascoltato e commentato nella puntata di ieri, l'ultimo brano di Emanuele. Ecco, nel videoclip di questo brano Juelier ha ribaltato completamente il concetto di vittoria. Qualche tempo fa, infatti, attraverso la sua community, cioè la GFM, aveva chiesto a chi lo segue di raccontare un sogno, un desiderio rimasto nel cassetto. Non il solito contest a chiappa interazioni, ma un vero e proprio punto di contatto con il suo pubblico. Il videoclip è diventato effettivamente la restituzione materiale di quelle storie, cioè Juelier ha selezionato alcuni di quei messaggi e li ha realizzati, lasciando semplicemente un bigliettino firmato Emanuele. C'è chi ha ricevuto un'auto, c'è chi ha ricevuto un viaggio per tutta la famiglia, chi una macchina fotografica magari per iniziare una carriera da fotografo e per tentare di coltivare la propria passione, e poi sicuramente il momento più toccante è stato quello in cui ha consegnato un biliardino ai bambini all'interno del reparto di oncologia ed ematologia pediatrica, tramite proprio un'associazione che è Genitori Oncologia Pediatrica. È un gesto che racconta bene la sua dimensione, cioè il successo non serve a creare una distanza con chi lo ascolta, ma diventa uno strumento per redistribuire qualcosa a quella stessa gente che l'ha portato in cima. Infatti il messaggio finale del videoclip è molto chiaro: essere un winner, cioè un vincitore, non significa tagliare il traguardo da solo, ma portarsi dietro chi ha creduto nella tua corsa.

Passiamo da un top player a un altro, come in ogni puntata di Around the Naples. In questo caso da Joelier a Gabriele Esposito. Abbiamo ascoltato uno dei suoi ultimi singoli, e cioè Ancora K. Tra l'altro ho visto Gabriele in un video che ha postato qualche giorno fa sui suoi profili social, che improvvisava nel backstage di un concerto che ha fatto insieme a Tullio De Piscopo, una leggenda del ritmo e del groove partenopeo. Ecco, Gabriele è uno di quegli artisti a cui basta una chitarra per poter creare arte, e possiamo dire che a Napoli, insomma, ne siamo pieni e siamo molto orgogliosi. Quindi complimenti a Gabriele e ai tanti artisti che ascoltiamo quotidianamente in questo programma e negli altri che compongono ovviamente il palinsesto di Rai Radio Rave Napoli. Proseguiamo con la musica, poi ci spostiamo un po' nei dintorni della città, parliamo di Ircomi, Tony Boy e tanto altro. Leo Pesci featuring Morfugo e Tonico 70, The Back.

0: Leo Pesci, Morfugo e Tonico 70 con The Bacone, il penultimo per ora mixtape che ha droppato Leo Pesci, perché questo venerdì è in arrivo un altro singolo, ne parleremo nelle prossime puntate, ovviamente lo ascolteremo e commenteremo insieme. Per chi si stesse chiedendo che significa Bacone, ecco, è un termine che deriva dalla parlesia, cioè dal linguaggio creato ad hoc dagli artisti di strada napoletani per non farsi capire, per non farsi comprendere dai civili e dalle persone che affollavano le strade di Napoli. Nella parlesia, Bacone significa una persona di poco conto, ecco, una persona sciocca. Naturalmente hanno dato un'accezione particolare a questa parola in questo singolo, soprattutto all'interno delle strofe. Continuiamo con le news di oggi, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ircomi, perché questo venerdì ne arriva il suo nuovo progetto, e cioè il nuovo EP a Milano, di cui abbiamo già parlato. Ecco, Mirko ha droppato la tracklist sui suoi profili social, tante sorprese all'interno di questo EP. Il primo brano si chiama Sotterraneo, il secondo Carica, il terzo Ferita, il quarto Crazy Crazy, il quinto brano si chiama Da Palazzo a Palazzo ed è in collaborazione con Promessa, uno dei rapper più apprezzati della nuova scena milanese, il sesto brano si chiama Mezz'ora da Milano ed è con Cody, già edito, il settimo Hakim in collaborazione con Noiz Narcos, e questo ovviamente è il feat che mi incuriosisce di più nella tracklist, e l'ottavo e l'ultimo brano si chiama Calvairate California. 8 nuove canzoni, o meglio 7 inediti e una canzone già edita, cioè Mezz'ora da Milano, droppata la settimana scorsa, che commenteremo insieme nella puntata di venerdì e anche nella puntata di lunedì prossimo. Tra l'altro ha avuto anche un'idea di marketing molto interessante Ircomi, perché ha piazzato un'auto a Milano e dalle 15 di oggi fino alle 19 le persone possono salire a bordo di quest'auto e ascoltare in anteprima uno dei nuovi brani a loro scelta, e questa si aggiunge inevitabilmente alla lunga lista di idee di marketing che abbiamo un po' commentato e scoperto nel corso di tutti questi mesi in Around Naples.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

crescendo. In attesa del nuovo EP di Irkomi a Milano, che uscirà questo venerdì, abbiamo ascoltato Il ritmo delle cose, un singolo estratto dal suo ultimo album, e questo è il singolo con cui ha partecipato l'anno scorso al Festival di Sanremo 2025. Bene, proseguiamo con le news dall'urban italiano e parliamo di Tony Boy, uno dei rapper più chiacchierati di questi mesi, soprattutto per le vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Tony ha annunciato il nuovo album che si chiama Cura. Questo nuovo progetto uscirà il 6 novembre e uscirà esclusivamente in formato fisico e non sarà disponibile in digitale, e questa è una scelta che da un lato ha fatto contentissimi tanti fan e tanti appassionati del vinile, tanti collezionisti, dall'altro invece ha fatto dispiacere tanti ragazzi, tanti fan di Tony che non acquistano i vinili, non acquistano i CD e soprattutto non hanno avuto modo di acquistare le copie, perché sono andate sold out in praticamente poche ore. Ne parliamo tra poco e approfondiamo anche l'importanza del ritorno del vinile e un po' di critiche a questa scelta. Prima ascoltiamo proprio Tony Boy, Cuore Rosso.

Donny Boy ha annunciato il nuovo album che si chiama Cura e, come dicevamo, uscirà il 6 novembre e sarà disponibile solo in formato fisico, solo in vinile e non anche in streaming. Una scelta sicuramente anacronistica, quasi radicale per la scena urban odierna. Non ho mai visto una cosa del genere nell'urban italiano. Ho visto magari in diverse circostanze la presenza di bonus track all'interno dei CD, all'interno dei vinili, che non sono presenti negli album in versione digitale, ma un album totalmente fisico e non digitale è la prima volta che mi capita negli ultimi anni di commentare una cosa del genere. Da un lato c'è sicuramente il fascino romantico del ritorno al supporto fisico: comprare un disco, un vinile, toglierlo dalla busta, appoggiare la puntina e dedicare 40-50 minuti all'ascolto senza skippare, no, con un semplice movimento di pollice il brano. Dall'altro lato però l'annuncio, insomma, ha scatenato ovviamente immediatamente un dibattito molto importante, soprattutto tra la fanbase solida di Tony Boy. I nodi centrali sono stati costo e accessibilità. Riguardo il costo, se non erro, il vinile è stato messo a più o meno un centinaio di euro, che comunque, insomma, è una cifra abbastanza importante per un vinile. Dall'altro lato c'è appunto questa accessibilità e quindi il modo diciamo limitato di poter ascoltare questo nuovo album di Tony Boy. Voi cosa ne pensate? Sono molto curioso. Io credo sia un'idea inedita, soprattutto per il periodo storico che stiamo vivendo, un periodo in cui la musica è estremamente legata alle piattaforme digitali di streaming, e credo sia anche una mossa abbastanza coraggiosa. La domanda più importante che mi faccio però è la seguente: cioè, prima o poi verrà messo questo progetto nelle piattaforme di streaming ufficialmente da Tony Boy? Perché se venisse fatto, naturalmente sarebbe reso vano tutto il meccanismo e tutto il sistema che è stato creato intorno all'annuncio di questo album.

0: 22 Simba con Due passi dal cielo, non uno in più, su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 6 ottobre, di Around Naples, con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio dell'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del debutto del nuovo singolo di Joel Air, Winner, nelle piattaforme di streaming. Abbiamo parlato della bellezza del videoclip di questa canzone, abbiamo scoperto la tracklist e i featuring del nuovo progetto di Ircomi, parlato di Tony Boy e dell'idea che ha avuto di annunciare il nuovo album in versione solo esclusivamente fisica e non digitale. E ora, signore e signori, è giunto il momento della rubrica Next Naples, una novità assoluta di questa nuova stagione di questo programma, una rubrica in cui scopriamo le next voices del panorama musicale napoletano. E il protagonista della rubrica di oggi è Battista, un artista che mi è capitato per caso sui social, ma ha conquistato immediatamente la mia attenzione, non solo la mia ma anche quella di tanti altri utenti e anche tanti artisti della scena musicale italiana. E questa attenzione mediatica particolare gli è costato un po' di critiche, di cui parleremo però più tardi. Per ora ha pubblicato solo il primo brano, solo il singolo di debutto, che si intitola semplicemente Battista.
1: A 23 anni Marianna s'arrangia un figlio già nanna che ha da magna. Insieme a Francesco marito, da poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà, vanno andando

questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Una vita così invala bene i campau. Consiglio che dunque l'aborto. La tant'anni sordi in ospedale. Sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i medici erano così frettolosi. Erano 98. Ma Dio dice la verità. Viene rivelata agli umili e viene nascosta che culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca. Dottore, guardavo con torto. E lo troviamo con forte solisse. Decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascettenendo studio medico e corso, e poi ettene subito a chiesa a pria. La se sfugaino con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un po' avanza, pregava con l'autorità. E oh Signore, ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia, non ti preoccupa. Passai ne soltanto sei miso, creature nascettere sane, perciò mo sto qua. E non solo fra son nata sana, ma son più forte. Tu quando è sta scena? Ramina na Napoli, monna, focesse, tu quando si imbonno problema? Se vede che

uno storytelling, carattere, personalità da brividi. Abbiamo ascoltato il singolo di debutto di Battista, che si chiama proprio Battista, l'unica canzone che ha pubblicato fino a questo momento, ma è il protagonista della rubrica Next Naples proprio perché è stato un singolo che ha diviso in due praticamente il mercato musicale italiano e anche le opinioni e le fanbase sui social, di cui parliamo tra poco. Al centro del brano che abbiamo appena ascoltato non ci sono le solite storie di strada romanzate, ma c'è una vicenda molto intima e familiare, cioè la storia della nascita di Battista. I genitori, Mariano e Francesco, come avete ascoltato, sono stati posti davanti a una diagnosi medica drammatica durante la gravidanza che prospettava gravissime patologie e consigliava l'interruzione. Loro invece hanno scelto di affidarsi alla propria fede ed andare avanti. Quel bambino è nato sano, è Battista, ed è l'uomo che appunto oggi sta cantando. Tutto questo è accompagnato visivamente da un videoclip da brividi che è stato pubblicato sui social, e l'insieme di audio e video ha catturato, come vi dicevo, l'attenzione di tantissimi colleghi della scena. Addirittura Marracash ha commentato con 5 emoji del fuoco, ma anche Madman, Mace, Envy Killa. Peppo ha scritto un commento bellissimo, ha scritto: finalmente qualcuno che ha qualcosa da dire e lo fa bene, c'è speranza. PS, complimenti davvero. Ha commentato anche Matilda De Angelis, Jamie Tights, La Nigna, Roberto Colella, Vesuviano, Annibale, Vincenzo Comunale, Vale LP, Dario Cuomo, Viscardi, Federico Di Napoli, Dede, Fabio Bigheffe, Luca Riello, Fabio Balsamo, Marco Croix, Maldestro, Serena Brancale. Insomma, sono stati tantissimi commenti da artisti enormi della scena musicale italiana, tutti quanti sono stati attirati dall'identità fortissima di Battista. E naturalmente ogni volta che vediamo un'eco mediatica importante su di un nome semi sconosciuto al grande pubblico, si grida all'industry plant, e questo è il grande tema intorno a Battista, di cui parliamo tra poco.

Cecchi con Picasso su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della rubrica Next Naples. Il protagonista della rubrica di oggi è Battista. Parlavamo del fatto che è esploso il suo nuovo progetto musicale in pochissimo tempo sui social, e non appena un progetto musicale fa un debutto folgorante con un immaginario visivo impeccabile, un suono curato al millimetro e l'approvazione immediata di nomi enormi della scena, alcuni ve li ho letti prima, che hanno commentato sui social, il coro che si alza è quello dell'Industry Plant. Ormai è l'accusa automatica di una parte di pubblico convinta che magari l'autenticità coincida per forza di cose con un prodotto non di questa qualità. Che significa Industry Plant, per chi non dovesse conoscere questo termine? È un termine inglese che significa letteralmente piantato dall'industria, cioè raccomandato, tra virgolette, spinto dall'industria musicale in questo caso. Io non so se sia o non sia un Industry Plant, ma sinceramente la risposta che do è questa: non mi interessa che sia o non sia un Industry Plant, perché ha qualcosa da dire, lo ha dimostrato con la prima canzone, e figuriamoci cos'altro potrà dire negli altri brani. Lo fa con uno stile unico, con un immaginario unico e con tanta realness, cioè lui nel brano di debutto ha raccontato il fatto che sarebbe potuto non essere qui tra noi, perché se i genitori non avessero avuto fede molto probabilmente avrebbero abortito, e questa è una storia da brividi. Poi ad alimentare le critiche, appunto, questo coro dell'Industry Plant, ci sono anche dei nomi dietro la produzione molto importanti. Dietro al progetto ci sono infatti due fratelli, Andrea Parisi al microfono, voce e volto di Battista, e Matteo Parisi alle produzioni. I due non arrivano dal nulla cosmico, ma hanno alle spalle un percorso con il duo Lexard, dove sperimentavano tra suoni storti ed elettronica, ma insomma la virata che hanno impresso con questo esordio appartiene sicuramente a un'altra dimensione. Voi cosa ne pensate? Sono molto curioso di sapere la vostra. I nostri DM dei profili social sono

Cattive abitudini, Mace featuring Salmo e Colapesce. YU, si è accesa la discussione riguardo gli industry plant, ne parlavamo prima in merito all'argomento Battista. Comunque complimenti a Battista, il protagonista della rubrica Next Naples di questo martedì. Noi chiudiamo questa rubrica, vi ricordo che ogni martedì o quasi dedichiamo qualche minuto in questa rubrica a scoprire le next voices del panorama musicale napoletano, coloro che attraverso la loro personale identità musicale potrebbero diventare le nuove punte di diamante della musica italiana. I protagonisti delle scorse settimane sono stati Leo Pesci, Devila e ovviamente consigliateci magari qualche altro nome da poter ascoltare e commentare in Around Naples. Per quanto riguarda le interviste invece, le voci protagoniste della scena musicale napoletana stanno per tornare, quindi mi raccomando, noi proseguiamo con la musica di quest'ora di Around Naples.

Anche l'ora di oggi, martedì 6 ottobre di Around Naples con me Silvio Martino, sta per finire perché mancano pochi minuti alle 16. Anche oggi una puntata intensa, abbiamo parlato di Emanuele Juelere, del grande debutto di Winner, del suo ultimo singolo che anticipa la deluxe di Tutto è Possibile. Abbiamo commentato anche il videoclip di questo brano, abbiamo parlato di Ircomi, tracklist e featuring del suo nuovo EP che uscirà questo venerdì, abbiamo parlato di Tony Boy e dell'idea che ha avuto di rilasciare un album solo ed esclusivamente in versione fisica, in vinile. E poi c'è stata la rubrica Next Naples e il protagonista della rubrica di questa settimana è stato Battista, un rapper della scena musicale napoletana che ha conquistato in brevissimo tempo tutto il pubblico e anche tanti colleghi della scena musicale napoletana e italiana. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

tanta vita in attimo in un momento, che poi te fa ingrippare e poi te fa fissa e contenta. Va così, ogni cosa è relativa e non di dove, te pare che tutto è ferma quando invece pur si muove. E gira il mondo, gira, certo tu non puoi far mal, ma si muove, può affannare, si può andare a funare. Calma, time out, fratelli, vi scongiuro, mo ci vuole un break, torno subito, ve lo giuro. Che

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quanto poi ci avrebbero da dire, Francè, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte. Persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta, e questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo, però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, nella realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi, continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? E siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce a dosare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere, si può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi, perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato, ci sarà identificare questo
1: per noi,
0: evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Beh, io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura proprio una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo, eh. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E, francamente, capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra...

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso. Quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose.

0: Non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
1: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
0: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
1: che
0: la
1: sarà
0: serata.
1: La madrina.
0: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda, nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con

0: qualcosa sulla pelle, e quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
1: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
0: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i pre-allestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. No, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
1: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
0: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere sicuramente, però cambiarsi radicalmente, uno è un rischio, perché potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione, o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare artista, cioè è una cosa difficilissima. Credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
1: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche i testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
0: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio, però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto. Penso in estate inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
1: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter
0: No, non è, no, sono
1: pensare.
0: obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti, e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo, e pian piano poi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite, insomma, cose
1: La
0: che
1: solita
0: durerà un
1: trafila.
0: altro anno di lavoro, insomma.
1: Esatto, e noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo
0: Assolutamente.
1: presentare.
0: Sarà un piacere tornare.
1: Hai detto, la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano, quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
0: No, il rapporto con la mia terra è molto, insomma, ben definito, è chiaro a tutti. Insomma, io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso, che insomma è la campagna, no? Poi tutti, spesso per la campagna, quando si parla di napoletani si immagina la campagna e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto ecco, alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla campana, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bimba, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sei salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, e facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo
2: potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati, a quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto. Grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo di goderti ogni istante di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

0: sì, sono felicissimo per il debutto e poi io gioco così, alla fine è un debutto nella partita.
1: Carissime amiche e carissimi amici, davvero una grande gioia vedere Antonio Vergara con la maglia della nazionale. Io ho sempre apprezzato questo ragazzo, sin dai tempi della primavera del Napoli. Mi sono arrabbiato, anzi spesso mi sono davvero incavolato come una bestia quando dicevano frasi tipo non ha il fisico, è un mezzo giocatore, è cosa... cose non vere nate chissà come, lo sappiamo, io amo Napoli, noi amiamo la nostra città, ma spesso è difficile essere profeti in patria e invece Antonio Vergara ci sta riuscendo, anzi ci è riuscito. Vergara è un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere classe da vendere, talento puro, fantasia al potere, coraggio nel tentare le giocate. Per quanto mi riguarda, Vergara non è solo il futuro del Napoli, ma deve rappresentare, e lo sto dicendo da diversi mesi, già il presente. Bentornati, bentornati da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, il Napoli raccontato con parole e musica, qui su Rai Radio Live Napoli.

E allora, dopo aver ascoltato la gioia di Antonio Vergara per il suo debutto in nazionale e dopo le note di Edoardo Bennato che ci invitano ad afferrare una stella, lasciatemi dire una cosa, forse quella stella in Napoli ce l'ha già in casa, forse quella stella si chiama proprio Antonio Vergara. Attenzione, non parlo di un fenomeno già affermato, non parlo di un campione già arrivato, parlo di un ragazzo che sta costruendo il proprio cammino con serietà, applicazione e talento e che ogni volta che scende in campo lascia intravedere qualcosa di importante, qualcosa che va coltivato, protetto, valorizzato. Il calcio vive di stelle, alcune arrivano da lontano, conquistano il palcoscenico internazionale e illuminano immediatamente il campo. Altre invece nascono proprio sotto i nostri occhi. Le vediamo crescere, le accompagniamo passo dopo passo, quasi senza accorgercene. E proprio per questo finiscono per diventare ancora più nostre. Vergara appartiene a questa seconda categoria. Io sono fermamente convinto che debba rappresentare il futuro del Napoli, ma sono altrettanto convinto, lo dicevo già prima, che debba rappresentarne anche il presente. Perché spesso nel calcio italiano si commette un errore, si parla continuamente dei giovani come di qualcosa che verrà, sempre domani, sempre più avanti, sempre quando saranno pronti. E intanto gli anni passano. Invece il talento va riconosciuto al momento giusto. Nessuno pretende che Vergara diventi all'improvviso il leader della squadra, nessuno pretende di caricarlo di responsabilità eccessive, ma tra il trasformarlo in un simbolo e dimenticarlo quasi in una sala d'attesa c'è una differenza enorme. I giovani crescono giocando, crescono respirando l'atmosfera delle grandi partite. Crescono sbagliando e imparando, crescono sentendo che una società crede davvero in loro, come deve fare il Napoli. Il Napoli, secondo me, deve credere fino in fondo in questo ragazzo di fratta minore, anche perché c'è un elemento che va oltre gli aspetti tecnici. Un ragazzo che emerge dal proprio percorso di crescita, che conquista la nazionale, che sogna con la maglia azzurra addosso, è una storia nella quale i tifosi possono identificarsi. È un ponte perfetto tra la squadra e il suo territorio. È un patrimonio che va custodito. Le parole che abbiamo ascoltato poco fa raccontavano l'emozione di un giovane che vede realizzarsi uno dei suoi sogni.

0: già cominciare a illuminare il presente e vorrei vederlo titolare contro il Frosinone. Quando una stella comincia a brillare, la cosa più intelligente da fare non è aspettare, è avere il coraggio di seguirne la luce. Ma ascoltiamolo bene, Antonio Vergara, intervistato a caldo da Tiziana Alla, subito dopo il bellissimo debutto con la maglia della nazionale contro la Francia.
1: Eh sì, un debuttante che però è entrato con un piglio da veterano e ha avuto anche un contributo decisivo nell'azione che poi è diventata l'azione del pareggio.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti. No, sì, sono felicissimo per il debutto e poi io gioco così. Alla fine è un debutto, non è una partita.
1: Debuttare allo Stade de France non è da tutti?
2: No, sicuramente, però non so, mi esce spontaneo giocare, quindi possiamo giocare dappertutto.
1: E ti ha chiesto questa spontaneità Mancini?
2: No, mi chiede semplicemente di stare tranquillo e mi ha detto quando giochi in quella posizione devi puntare.
1: Sapevamo che sareste venuti, che non sareste venuti a fare i comprimari, addirittura però l'Italia esce con i rimpianti per non averla vinta.
2: Sicuramente, soprattutto all'ultimo dove giocavamo uno in più, potevamo spingere di più e portarla a casa, però no, non veniamo per di certo difenderci, vogliamo giocare a viso aperto con tutte e giocarcela.
1: L'avete dimostrato mentre aspettavamo la linea, stavi guardando gli highlights e avevi la faccia di chi è rimasto impressionato, da chi in particolare? Da Olise?
2: No, stavano facendo rivedere il gol di Olise e ho detto dove l'ha messo, imparabile.
1: Cosa ti resta di questa notte?
2: No, sicuramente tanta emozione per il debutto in nazionale, è questo.

0: Io ci credo, cantava Claudia Paganelli, brano bellissimo tratto dal musical Scunnizzi di Claudio Mattone, davvero un brano strepitoso. E io ci credo sinceramente, credo che il Napoli possa risalire la classifica, fare bene, anche se il calendario è particolarmente denso di impegni. Il Napoli si appresta ad affrontare un vero e proprio tour de force al rientro dalla sosta per le nazionali. La squadra guidata da Massimiliano Allegri sarà attesa da ben 9 impegni in 25 giorni tra campionato di Serie A e la fase a gironi della Champions League. Ecco il calendario completo e dettagliato delle prossime 9 partite degli azzurri. Il ciclo di incontri si apre sabato prossimo alle 20:45 con la sfida casalinga contro il Frosinone, seguita martedì 13 ottobre alle 21 dalla trasferta di Champions League in Spagna contro il Villarreal, una partita importantissima per il Napoli. Il cammino prosegue poi sabato 17 ottobre alle 15 sul campo del Venezia. Pochi giorni dopo, martedì 20 ottobre alle 21, ci sarà il match interno di Champions League contro il Bodo Glimt. Il mese di ottobre si concluderà con impegni ravvicinati. Sabato 24 ottobre alle 18 il big match al Maradona contro la Roma di Gasperini. Mercoledì 28 ottobre alle 20:45 la trasferta sulla carta più facile in casa del Monza. E domenica 1 novembre alle 20:45 la super sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti. Infine la serie di questi impegni degli azzurri si completa a novembre con la trasferta di Champions League sul campo del Porto mercoledì 4 novembre alle 21, poi la gara interna di campionato contro la Lazio domenica 8 novembre alle 12:30. Questo blocco fitto di impegni si chiuderà subito prima della successiva sosta di novembre. Sarà dunque un cammino davvero intenso che delineerà in modo chiaro le ambizioni stagionali degli azzurri sia in Italia che in Europa. Ma direi occhi puntati innanzitutto sul primo impegno, il primo di questa lunga lista che vi ho appena elencato, Napoli-Frosinone sabato sera al Diego Armando Maradona. Allegri anche questa volta dovrà fare i conti con diverse assenze, l'ultima quella di Favasuli che era stato brillantissimo nelle sue prime uscite, davvero un peccato. Ci potrebbe essere però anche qualche recupero importante, ma ne parleremo tra poco. Prima però torniamo a quello che per me deve essere un punto fermo, Antonio Vergara, che può giocare in diverse posizioni anche insieme a De Bruyne, tra centrocampo e trequarti. Basta che giochi, è il momento di dare massima fiducia a questo ragazzo napoletano. Così come sarebbe il momento di affrontare seriamente il discorso di un settore giovanile azzurro che andrebbe portato a livello dei club più importanti d'Italia e d'Europa. Ascoltiamo Piero Vitiello.
1: In principio fu Lorenzo Insigne e poi? E poi basta. Se c'è una costante nel ventennio di gestione De Laurentiis è che il Napoli ai napoletani, quella splendida suggestione che lo stesso patron all'alba della sua presidenza chiamò scugnizzeria, è rimasta lettera morta un po' per scarsità di materia prima, un po', anzi molto più di un po', per precisa scelta dello stesso De Laurentiis che ha sempre ritenuto i giocatori più facili da comprare che da formare. E così il settore giovanile del Napoli, che nei decenni precedenti formava e poi lanciava in prima squadra Giuliano, in Prota, Montefusco, Ferrara, Cannavaro, Taglialatela e via discorrendo, nell'ultimo quarto di secolo ha visto brillare al piano più alto solo la stella di Lorenzo il Magnifico, illudendosi con i vari Sepe, Tutino, Gaetano, Ambrosino, che altri napoletani potessero fare le fortune del Napoli. Certo, sempre meglio che non riuscire neanche a intercettarli certi talenti, altra colpa che, nella pur enormemente positiva gestione di questi 20 anni, potrebbe essere imputata a De Laurentiis e ai suoi collaboratori, che dei vari Donnarumma, dei fratelli Esposito, cresciuti in periferia prima di emigrare al nord, nemmeno si sono accorti. Ecco allora che diventa un'urgenza identitaria, prima ancora che tecnica, blindare quel talento che risponde al nome di Antonio Vergara e che quasi per un segno del destino, come Insigne, è cresciuto a Frattamaggiore. Bravo e fortunato Antonio Conte a trattenerlo in azzurro un anno fa, quando, rientrato dal prestito alla Reggiana, il ragazzo classe 2003 fece vedere buone cose in ritiro, meritandosi la conferma nella rosa che va detto aveva anche la necessità di presentare nella lista Champions giocatori cresciuti nel vivaio. Il resto lo fece l'ecatombe di centrocampisti e attaccanti che colpì il Napoli nel pieno della stagione, obbligando Conte a gettare nella mischia un Vergara fin lì utilizzato soltanto in Coppa Italia. La risposta del ragazzo di Frattamaggiore, che poi ragazzo lo è fino a un certo punto visto che ha già compiuto 23 anni, è stata fenomenale. Gol al Chelsea in Champions, alla Fiorentina in campionato, al Como in Coppa Italia, e una serie di buone prestazioni che gli sono valse le attenzioni del CT Gattuso, ex CT, perché quello che è successo dopo, con l'infortunio e la conseguente mancata convocazione per gli spareggi mondiali, appartiene al mondo dei se e dei ma che col calcio ha poco a che fare. Resta però la sensazione di un talento in grado di alzare il tasso tecnico del Napoli, con i calzettoni abbassati e la faccia tosta di chi sa che la piazza potrebbe anche identificarsi con lui.

0: Io sto vicino a te, cantava Pino Daniele. E tornando al nostro argomento centrale di questa puntata, mi sembra di ascoltare le parole del procuratore di Vergara, che è sempre stato accanto a lui. Il ragazzo è assistito da Mario Giuffredi, uno che nel calcio italiano, piaccia o non piaccia, per il suo carattere forte e deciso, ha dimostrato nel tempo di saper riconoscere il talento e accompagnarne la crescita. Alla guida della sua agenzia, la Marat Football Management, Giuffredi segue da anni alcuni dei giocatori più importanti del panorama calcistico italiano. Basta guardare l'elenco dei suoi assistiti principali. C'è il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, uomo simbolo degli ultimi due scudetti della nazionale. Ci sono Matteo Politano e Mattia Zaccagni, protagonisti da diversi anni in Serie A. Ci sono Gianluca Gaetano, Fabiano Parisi, Luca Ranieri, Nicolò Casale, Michael Foloruncio, Gaetano Oristanio. E soprattutto, ascoltate bene, c'è una generazione di ragazzi giovani e talentuosi che stanno per esplodere, come Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Giuseppe Ambrosino, Costantino Favasuli, Luca Marianucci e lo stesso Antonio Vergara. Insomma, stiamo parlando di uno, Giuffredi, che negli anni ha saputo costruire una rete di talenti importantissima e che ha visto crescere tanti ragazzi diventati poi calciatori affermati. Personalmente spero che Vergara, anche grazie al suo agente, non diventi una meteora per il Napoli, ma resti a lungo con la maglia azzurra, diventandone, perché no, magari una bandiera. D'altronde, sulle sue qualità sono in tanti a crederci. Sentiamo ad esempio cosa ha detto Lele Adani dopo il debutto di Vergara in nazionale.
1: Io un po' un debole per Antonio Vergara, perché lo reputo un ragazzo che ha fame ma non perde la creatività, non perde la voglia di giocare a calcio come nel quartiere, deve rincorrere, deve entrare, deve menare e deve fare calcio a modo suo. Lo fa al Maradona, lo fa qua allo Stade de France, entra perfettamente connesso col momento delicato della partita, perché lui è entrato nel momento più difficile, eppure ribaltava i francesi, è arrivato a giocare, puntava, ma non solo, sapeva muovere quella palla col suo mancino. Io gli auguro una bella carriera e credo che continuerà a far parte di questa selezione.
0: Domenica, alla ripresa del campionato, nella sfida contro il Frosinone, il Napoli avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria. Gli azzurri hanno raccolto solo 7 punti nelle prime 5 giornate di campionato, un bottino decisamente inferiore alle aspettative, che impone una reazione immediata per non perdere ulteriore contatto con le posizioni più alte della classifica e per non far precipitare gli azzurri in un mare di polemiche. La squadra di Allegri è reduce da un avvio altalenante. Il pareggio di Firenze ha dato qualche segnale incoraggiante sotto il profilo della personalità, ma il Napoli ha bisogno di continuità e soprattutto di trasformare la qualità della rosa in risultati importanti. La gara contro il Frosinone rappresenta un'occasione importante. Da una parte c'è l'obbligo di fare i 3 punti, dall'altra la necessità di ritrovare fiducia e serenità in vista dei prossimi impegni. Sul fronte della formazione, Allegri potrebbe ritrovare alcuni uomini importanti. Le indicazioni più confortanti riguardano Alex Meret e Spinazzola, entrambi vicini al rientro e candidati addirittura ad una maglia da titolare, soprattutto il portiere. Buone notizie sembrano arrivare anche da Anguissa e Alisson Santos, che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici, anche se per loro appare più probabile una gestione prudente. Forse li vedremo in panchina, oppure, ahimè, ancora in tribuna. Un grosso punto interrogativo è invece legato a McTominay, che attende il via libera dai medici per riprendere a giocare dopo l'intervento al quale è stato sottoposto. Difficile anche il recupero di Marianucci, mentre per Buongiorno bisogna ancora attendere purtroppo almeno un paio di mesi. Niente da fare, lo dicevo prima, anche per Costantino Favasuli, che resterà ai box per più di un mese. Io credo che contro il Frosinone alla fine Allegri schiererà ancora il Napoli con il 4-3-3, mi sembra la soluzione più logica. Davanti a Meret o a Milinkovic-Savic, che sono in ballottaggio, Linea difensiva con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Olivera o Spinazzola. In mezzo al campo il regista sarà certamente Lobotka, affiancato da De Bruyne e Gilmour. In attacco pochi dubbi, ci sarà Højlund innanzitutto al centro, Højlund chiamato a trovare maggiore continuità sotto porta. A destra prevedo ancora una volta Politano. A sinistra, qui c'è un bel ballottaggio, Vergara o Noah Lang. Il punto centrale però resta uno. Il Napoli, a prescindere da chi scenderà in campo, deve vincere e convincere. Deve tornare ad essere padrone delle partite, sfruttando il talento della sua rosa e recuperando appunto gradualmente gli infortunati. Il Frosinone è un avversario da rispettare, ha una classifica importante, è la vera sorpresa del campionato finora. Ma al Maradona gli azzurri hanno il dovere di imporre la propria superiorità tecnica, che è indiscutibile. Per Allegri potrebbe essere la partita della svolta. Vedremo come andrà a finire, ne parleremo martedì prossimo qui alle Note Azzurrissime su Rai Radio Live Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. La radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ricordano che ste mani ad ogni giorno ti cercavano, non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordate quando tu si vanno bene veramente, non si lasciano.

Questo bicchiere, questo brindisi amarga già fa, me levo su a mia pace sto pensiero, d'uno che chiagna persa libertà. A legge, legge, ispetto sto bicchiere.

tu vuoi muri, chi tu fa fa? Corro in braccio ad una mamma, non vuoi scemo piccerim, dilla tutta la verità.

chi desidereva sa scordate il piccerì ca si dice na papà chissà come va a fornire e passa sotto a stu balcone.

Sidere, chi desidereva sa, scorda del bicerì, casi o dice na papà, chissà come va a fermare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tramonte foche e che malinconia. So già tre sere che non torna più.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato

dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e

possiate fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male, vai scappare!

0: Porto da zona con usted marete.
1: Sí, sí. Tago pulella, guavisiera y tago.
2: Perché?
1: Passi scampania na vettura. Come no guappa vada va a guardar. Tu fala America, America, America. Sienta me chi tu papà. Tu libera la moda. Ma se bevi, whisky soda, tu ti senti in sui bar.

0: Comma da poca picchita va bene.
1: Perché? Se tu lo pale mi ha chiamato.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Prontissimi come sempre, la sigla dà il via a una nuova puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Oggi martedì 6 ottobre 2026, come state innanzitutto, come prosegue questa settimana? Proprio ieri ho parlato del fatto che in questi giorni continua a splendere il sole in cielo, continuano a esserci delle belle giornate, ma la temperatura si sta un po' abbassando. Ecco, non l'ho manco detto che già questa mattina mi sono svegliato col mal di gola, quindi la prossima volta evito di parlare di meteo e temperature. Non vi preoccupate, sto recuperando la voce e le energie, sono prontissimo per le notizie del giorno e per il percorso musicale di questa puntata. Oggi parliamo di Joelier e del videoclip del suo ultimo singolo Winner, che abbiamo ascoltato e commentato nella puntata di ieri che trovate in podcast su Replay Sound. Parliamo di Rcomi, che ha annunciato tracklist e fit del suo nuovo progetto in arrivo venerdì. Parliamo di Tony Boy, che ha deciso di droppare il nuovo album solo in versione fisica, solo in vinile. Questo apre a dei ragionamenti molto interessanti. E poi, come per ogni martedì, c'è un appuntamento fisso con una nuova rubrica di questa nuova stagione di Round Naples, e cioè la rubrica Next Naples. Il protagonista di questa settimana è Battista, nonostante abbia droppato un solo brano, si parla tantissimo di lui sui social, e poi ci offre la possibilità di parlare di un argomento molto interessante, che è quello dell'industria musicale italiana e non solo. A proposito di social, stiamo pubblicando in queste ore tutti i video che abbiamo registrato al Campania Libri Festival durante lo scorso fine settimana, quindi se vi va passate su Instagram e su Facebook sui profili di Rai Radio Live Napoli. Bene, iniziamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo con il protagonista proprio di uno di questi video che abbiamo pubblicato, e cioè Ciccio Merolla in collaborazione con Dedè.

0: E proprio così, senza stress, inizia il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 6 ottobre di Around the Naples con me Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Live Napoli. Tra l'altro Dedè è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Mentre ascoltavo questa canzone facevo caso al fatto che ogni volta che ascoltiamo questo singolo lo facciamo praticamente sempre all'inizio della puntata, perché secondo me è una perfetta dichiarazione di intenti, cioè ci fa subito capire e vi fa subito capire che in questo programma si fa tutto senza stress, con calma. Possiamo essere il sottofondo musicale per le vostre attività pomeridiane, per lo studio, per il lavoro, oppure magari per un viaggio in auto di rientro dopo una giornata stancante, appunto all'università, a scuola oppure al lavoro. Insomma, settiamo la vibe di questo programma. Partiamo anche con le news di oggi, come sempre lo facciamo da Napoli, e parliamo di Juelier. Continuiamo il discorso che avevamo iniziato nella puntata di ieri riguardo il nuovo singolo Winner, che anticipa la Deluxe Edition, il nuovo album di Emanuele, che uscirà il 16 di ottobre, quindi il venerdì non di questa settimana ma della settimana prossima. Perché? Innanzitutto abbiamo dei dati ufficiali riguardo il debutto di questo brano, che è debuttato al primo posto in tutte le classifiche delle piattaforme di genere di streaming in Italia. Ora è stato nuovamente superato da Lontano di Sfera Ebbasta, una canzone che macina quasi 350.000 streaming ogni 24 ore in media in ogni piattaforma, ma comunque continua il grande successo di Emanuele. E poi facevo caso al fatto che tra le prime sei posizioni nelle charts di streaming ci sono praticamente quattro brani di Juelier, perché c'è Winner al secondo posto, Canzone d'amore al terzo, Per noi con Achille Lauro al quinto e Due giorni di fila con Sfera Ebbasta e Anna al sesto posto. Quindi a distanza di, possiamo dire, 7 mesi dall'uscita di questo album, comunque continua a primeggiare per quanto riguarda i singoli nelle classifiche. Tra poco parliamo del videoclip, perché ha fatto molto parlare i fan sui social ed è stato apprezzatissimo. Prima ascoltiamo una canzone che ci introduce al significato di questo videoclip, e cioè una canzone che trasuda appartenenza, Juelier 081.
1: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen, sotto un mini Juelier, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo tempo che adorino un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama Juelier, mi chiama perché se

Emanuele dice per 25 volte over in questo singolo, ed è una cosa che ripeto spesso perché mi è rimasta proprio impressa. La prima volta che ho ascoltato questa canzone uscì un articolo di un magazine, mi sembra, sui social, in cui si sottolineava questa cosa, e questo numero mi è rimasto impresso anche perché, come dicevamo anche prima, questo è un singolo che trasuda appartenenza, e over in napoletano significa davvero, è una cosa che sottolinea ancora di più anche a livello semantico e letterale la grande appartenenza e la grande realness che ha Juelier nei confronti del proprio territorio. Allora, parlavamo del videoclip di Winner, il singolo che abbiamo ascoltato e commentato nella puntata di ieri, l'ultimo brano di Emanuele. Ecco, nel videoclip di questo brano Juelier ha ribaltato completamente il concetto di vittoria. Qualche tempo fa, infatti, attraverso la sua community, cioè la GFM, aveva chiesto a chi lo segue di raccontare un sogno, un desiderio rimasto nel cassetto. Non il solito contest a chiappa interazioni, ma un vero e proprio punto di contatto con il suo pubblico. Il videoclip è diventato effettivamente la restituzione materiale di quelle storie, cioè Juelier ha selezionato alcuni di quei messaggi e li ha realizzati, lasciando semplicemente un bigliettino firmato Emanuele. C'è chi ha ricevuto un'auto, c'è chi ha ricevuto un viaggio per tutta la famiglia, chi una macchina fotografica magari per iniziare una carriera da fotografo e per tentare di coltivare la propria passione, e poi sicuramente il momento più toccante è stato quello in cui ha consegnato un biliardino ai bambini all'interno del reparto di oncologia ed ematologia pediatrica, tramite proprio un'associazione che è Genitori Oncologia Pediatrica. È un gesto che racconta bene la sua dimensione, cioè il successo non serve a creare una distanza con chi lo ascolta, ma diventa uno strumento per redistribuire qualcosa a quella stessa gente che lo ha portato in cima. Infatti il messaggio finale del videoclip è molto chiaro: essere un winner, cioè un vincitore, non significa tagliare il traguardo da solo, ma portarsi dietro chi ha creduto nella tua corsa.

Passiamo da un top player a un altro, come in ogni puntata di Around the Naples. In questo caso da Joe Rare a Gabriele Esposito. Abbiamo ascoltato uno dei suoi ultimi singoli, e cioè Ancora K. Tra l'altro ho visto Gabriele in un video che ha postato qualche giorno fa sui suoi profili social, che improvvisava nel backstage di un concerto che ha fatto insieme a Tullio De Piscopo, una leggenda del ritmo e del groove partenopeo. Ecco, Gabriele è uno di quegli artisti a cui basta una chitarra per poter creare arte, e possiamo dire che a Napoli, insomma, ne siamo pieni e siamo molto orgogliosi. Quindi complimenti a Gabriele e ai tanti artisti che ascoltiamo quotidianamente in questo programma e negli altri che compongono ovviamente il palinsesto di Rai Radio Rave Napoli. Proseguiamo con la musica, poi ci spostiamo un po' nei dintorni della città, parliamo di Ircomi, Tony Boy e tanto altro. Leo Pesci featuring Morfugo e Tony Cosettanta, The

Ribambala, fascizzata antimascola, luatava sta mascara ca non è carnuala, luatava sta barba ca sotto siete Barbie, sparata pi coriandola, figli papà e mamma, boss su divana, siete scema come scarpa ca avete accattata, siete Balenciaga, siete Dolce Gabbana, pezzi pezzi di mercata, un sciazzo cada, tornate in ti scaffale di un supermercato, figli cazzose l'aranciata.

0: Leo Pesci, Morfugo e Tonico 70 con The Bacone, il penultimo per ora mixtape che ha droppato Leo Pesci, perché questo venerdì è in arrivo un altro singolo, ne parleremo nelle prossime puntate, ovviamente lo ascolteremo e commenteremo insieme. Per chi si stesse chiedendo che significa Bacone, ecco, è un termine che deriva dalla parlesia, cioè dal linguaggio creato ad hoc dagli artisti di strada napoletani per non farsi capire, per non farsi comprendere dai civili e dalle persone che affollavano le strade di Napoli. Nella parlesia Bacone significa una persona di poco conto, ecco, una persona sciocca. Naturalmente hanno dato un'accezione particolare a questa parola in questo singolo, soprattutto all'interno delle strofe. Continuiamo con le news di oggi, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ircomi, perché questo venerdì ne arriva il suo nuovo progetto, e cioè il nuovo EP a Milano di cui abbiamo già parlato. Ecco, Mirko ha droppato la tracklist sui suoi profili social, tante sorprese all'interno di questo EP. Il primo brano si chiama Sotterraneo, il secondo Carica, il terzo Ferita, il quarto Crazy Crazy, il quinto brano si chiama Da Palazzo a Palazzo ed è in collaborazione con Promessa, uno dei rapper più apprezzati della nuova scena milanese. Il sesto brano si chiama Mezz'ora da Milano ed è con Cody, già edito. Il settimo Hakim in collaborazione con Noiz Narcos, e questo ovviamente è il feat che mi incuriosisce di più nella tracklist. E l'ottavo e l'ultimo brano si chiama Calvairate California. 8 nuove canzoni, o meglio 7 inediti e una canzone già edita, cioè Mezz'ora da Milano, droppata la settimana scorsa, che commenteremo insieme nella puntata di venerdì e anche nella puntata di lunedì prossimo. Tra l'altro ha avuto anche un'idea di marketing molto interessante Ircomi, perché ha piazzato un'auto a Milano e dalle 15 di oggi fino alle 19 le persone possono salire a bordo di quest'auto e ascoltare in anteprima uno dei nuovi brani a loro scelta. E questa si aggiunge inevitabilmente alla lunga lista di idee di marketing che abbiamo un po' commentato e scoperto nel corso di tutti questi mesi in Around Naples.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: mondo.
1: In attesa del nuovo EP di Ircomi a Milano, che uscirà questo venerdì, abbiamo ascoltato Il ritmo delle cose, un singolo estratto dal suo ultimo album, e questo è il singolo con cui ha partecipato l'anno scorso al Festival di Sanremo 2025. Bene, proseguiamo con le news dall'urban italiano e parliamo di Tony Boy, uno dei rapper più chiacchierati di questi mesi, soprattutto per le vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Tony ha annunciato il nuovo album che si chiama Cura. Questo nuovo progetto uscirà il 6 novembre e uscirà esclusivamente in formato fisico e non sarà disponibile in digitale, e questa è una scelta che da un lato ha fatto contentissimi tanti fan e tanti appassionati del vinile, tanti collezionisti, dall'altro invece ha fatto dispiacere tanti ragazzi, tanti fan di Tony che non acquistano i vinili, non acquistano i CD e soprattutto non hanno avuto modo di acquistare le copie, perché sono andate sold out in praticamente poche ore. Ne parliamo tra poco e approfondiamo anche l'importanza del ritorno del vinile e un po' di critiche a questa scelta. Prima ascoltiamo proprio Tony Boy, Cuore Rosso.

Donny Boy ha annunciato il nuovo album che si chiama Cura e, come dicevamo, uscirà il 6 novembre e sarà disponibile solo in formato fisico, solo in vinile e non anche in streaming. Una scelta sicuramente anacronistica, quasi radicale per la scena urban odierna. Non ho mai visto una cosa del genere nell'urban italiano. Ho visto magari in diverse circostanze la presenza di bonus track all'interno dei CD, all'interno dei vinili, che non sono presenti negli album in versione digitale, ma un album totalmente fisico e non digitale è la prima volta che mi capita negli ultimi anni di commentare una cosa del genere. Da un lato c'è sicuramente il fascino romantico del ritorno al supporto fisico: comprare un disco, un vinile, toglierlo dalla busta, appoggiare la puntina e dedicare 40-50 minuti all'ascolto senza skippare, no, con un semplice movimento di pollice il brano. Dall'altro lato però l'annuncio, insomma, ha scatenato ovviamente immediatamente un dibattito molto importante, soprattutto tra la fanbase solida di Donny Boy. I nodi centrali sono stati costo e accessibilità. Riguardo il costo, se non erro, il vinile è stato messo a più o meno un centinaio di euro, che comunque, insomma, è una cifra abbastanza importante per un vinile. Dall'altro lato c'è appunto questa accessibilità e quindi il modo diciamo limitato di poter ascoltare questo nuovo album di Donny Boy. Voi cosa ne pensate? Sono molto curioso. Io credo sia un'idea inedita, soprattutto per il periodo storico che stiamo vivendo, un periodo in cui la musica è estremamente legata alle piattaforme digitali di streaming, e credo sia anche una mossa abbastanza coraggiosa. La domanda più importante che mi faccio però è la seguente: cioè, prima o poi verrà messo questo progetto nelle piattaforme di streaming ufficialmente da Donny Boy? Perché se venisse fatto, naturalmente sarebbe reso vano tutto il meccanismo e tutto il sistema che è stato creato intorno all'annuncio di questo album.

0: dal cielo sia uno in più.
1: 22 Simba con Due passi dal cielo, non uno in più, su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 6 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio dell'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del debutto del nuovo singolo di Joelier, Winner, nelle piattaforme di streaming. Abbiamo parlato della bellezza del videoclip di questa canzone, abbiamo scoperto la tracklist e i featuring del nuovo progetto di Ircomi, parlato di Tony Boy e dell'idea che ha avuto di annunciare il nuovo album in versione solo esclusivamente fisica e non digitale. E ora, signore e signori, è giunto il momento della rubrica Next Naples, una novità assoluta di questa nuova stagione di questo programma, una rubrica in cui scopriamo le next voices del panorama musicale napoletano, e il protagonista della rubrica di oggi è Battista, un artista che mi è capitato per caso sui social ma ha conquistato immediatamente la mia attenzione, non solo la mia ma anche quella di tanti altri utenti e anche tanti artisti della scena musicale italiana. E questa attenzione mediatica particolare gli è costato un po' di critiche, di cui parleremo però più tardi. Per ora ha pubblicato solo il primo brano, solo il singolo di debutto, che si intitola semplicemente Battista.
2: A 23 anni Marianna s'arrangia un figlio genanne che da magna. Insieme a Francesco marito da poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà. Vanno innanzi a fede, ma sanno imparate che loro in tuo fuoco sa da prua. C'ho notizia lo secondo figlio, piglia in ebriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane vedendo l'ecografia e veretta gravità. Perciò chiamate tutti e due in tuo studio e facetta setta per scerisce la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Una vita così vale la pena campare, consiglio che dunque la porta. La tant'anno sordi in ospedale, sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i medici erano così frettolosi, erano 98, ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che culto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, dottore guardavo con torto. E lui troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ha scelto nendo studio medico e corso e poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugano con Mimmo l'anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato un coppa avanza, priava con l'autorità. E oh Signore, ascoltasti preghiere, ricetta Marianna, figlia mia, non ti preoccupare. Passai ne soltanto sei miso, creatura nascette e sane, perciò mo sto qua. E non solo fra sonnata sana, ma son più forte, tu quando è sta scena? Ramina da Napoli, monna facesse, tu quando si impone problema? Se vero che tengo uno scopo importante, perché sto signore mi vero?

uno storytelling, carattere e personalità da brividi. Abbiamo ascoltato il singolo di debutto di Battista, che si chiama proprio Battista, l'unica canzone che ha pubblicato fino a questo momento, ma è il protagonista della rubrica Next Naples proprio perché è stato un singolo che ha diviso in due praticamente il mercato musicale italiano e anche le opinioni e le fanbase sui social, di cui parliamo tra poco. Al centro del brano che abbiamo appena ascoltato non ci sono le solite storie di strada romanzate, ma c'è una vicenda molto intima e familiare, cioè la storia della nascita di Battista. I genitori, Marianne e Francesco, come avete ascoltato, sono stati posti davanti a una diagnosi medica drammatica durante la gravidanza che prospettava gravissime patologie e consigliava l'interruzione. Loro invece hanno scelto di affidarsi alla propria fede ed andare avanti. Quel bambino è nato sano, è Battista, ed è l'uomo che appunto oggi sta cantando. Tutto questo è accompagnato visivamente da un videoclip da brividi che è stato pubblicato sui social, e l'insieme di audio e video ha catturato, come vi dicevo, l'attenzione di tantissimi colleghi della scena. Addirittura Marracash ha commentato con 5 emoji del fuoco, ma anche Madman, Mace, Envy Killa. Peppo ha scritto un commento bellissimo, ha scritto: finalmente qualcuno che ha qualcosa da dire e lo fa bene, c'è speranza, PS complimenti davvero. Ha commentato anche Matilda De Angelis, Jamie Tights, La Nigna, Roberto Colella, Vesuviano, Annibale, Vincenzo Comunale, Vale LP, Dario Cuomo, Viscardi, Federico Di Napoli, Dede, Fabio Bigheffe, Luca Riello, Fabio Balsamo, Marco Croix, Maldestro, Serena Brancale. Insomma, sono stati tantissimi commenti da artisti enormi della scena musicale italiana, tutti quanti sono stati attirati dall'identità fortissima di Battista. E naturalmente ogni volta che vediamo un'eco mediatica importante su di un nome semi sconosciuto al grande pubblico, si grida all'industry plant, e questo è il grande tema intorno a Battista, di cui parliamo tra poco.

Cecchi con Picasso su Rai Radio Live Napoli. Siamo all'interno della rubrica Next Naples. Il protagonista della rubrica di oggi è Battista. Parlavamo del fatto che è esploso il suo nuovo progetto musicale in pochissimo tempo sui social, e non appena un progetto musicale fa un debutto folgorante con un immaginario visivo impeccabile, un suono curato al millimetro e l'approvazione immediata di nomi enormi della scena, alcuni ve li ho letti prima, che hanno commentato sui social, il coro che si alza è quello dell'Industry Plant. Ormai è l'accusa automatica di una parte di pubblico convinta che magari l'autenticità coincida per forza di cose con un prodotto non di questa qualità. Che significa Industry Plant, per chi non dovesse conoscere questo termine? È un termine inglese che significa letteralmente piantato dall'industria, cioè raccomandato tra virgolette, spinto dall'industria musicale in questo caso. Io non so se sia o non sia un Industry Plant, ma sinceramente la risposta che do è questa: non mi interessa che sia o non sia un Industry Plant, perché ha qualcosa da dire, lo ha dimostrato con la prima canzone e figuriamoci cosa altro potrà dire negli altri brani. Lo fa con uno stile unico, con un immaginario unico e con tanta realness, cioè lui nel brano di debutto ha raccontato il fatto che sarebbe potuto non essere qui tra noi, perché se i genitori non avessero avuto fede molto probabilmente avrebbero abortito, e questa è una storia da brividi. Poi ad alimentare le critiche, appunto, questo coro dell'Industry Plant, ci sono anche dei nomi dietro la produzione molto importanti. Dietro al progetto ci sono infatti due fratelli, Andrea Parisi al microfono, voce e volto di Battista, e Matteo Parisi alle produzioni. I due non arrivano dal nulla cosmico, ma hanno alle spalle un percorso con il duo Lexart, dove sperimentavano tra suoni storti ed elettronica, ma insomma la virata che hanno impresso con questo esordio appartiene sicuramente a un'altra dimensione. Voi cosa ne pensate? Sono molto curioso di sapere la vostra, i nostri DM dei profili social.

Cattive abitudini, Mace featuring Salmo e Colapesce. Waiu, si è accesa la discussione riguardo gli Industry Plant, ne parlavamo prima in merito all'argomento Battista. Comunque complimenti a Battista, il protagonista della rubrica Next Naples di questo martedì. Noi chiudiamo questa rubrica, vi ricordo che ogni martedì o quasi dedichiamo qualche minuto in questa rubrica a scoprire le next voices del panorama musicale napoletano, coloro che attraverso la loro personale identità musicale potrebbero diventare le nuove punte di diamante della musica italiana. I protagonisti delle scorse settimane sono stati Leo Pesci, Devila, e ovviamente consigliateci magari qualche altro nome da poter ascoltare e commentare in Around Naples. Per quanto riguarda le interviste invece, le voci protagoniste della scena musicale napoletana stanno per tornare, quindi mi raccomando, noi proseguiamo con la musica di quest'ora di Around Naples.

martedì 6 ottobre di Around Naples con me Silvio Martino. Sta per finire perché mancano pochi minuti alle 16. Anche oggi una puntata intensa, abbiamo parlato di Emanuele Juelier, del grande debutto di Winner, del suo ultimo singolo che anticipa la deluxe di Tutto è Possibile. Abbiamo commentato anche il videoclip di questo brano, abbiamo parlato di Ircomi, tracklist e featuring del suo nuovo EP che uscirà questo venerdì, abbiamo parlato di Tony Boy e dell'idea che ha avuto di rilasciare un album solo ed esclusivamente in versione fisica, in vinile. E poi c'è stata la rubrica Next Naples e il protagonista della rubrica di questa settimana è stato Battista, un rapper della scena musicale napoletana che ha conquistato in brevissimo tempo tutto il pubblico e anche tanti colleghi della scena musicale napoletana e italiana. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

espressioni tipiche che viva che sti part. Perché solo così se voglia annanza che sti part ca. Aron un part non c'è bastimento, ma se ne vanno per disperazione parte fuori meglio in mente. Per tramenti resta calmi in ta tormenta, chi pierde per terra capa in aria vive nei frammenti. Tanta vita è un attimo in un momento, che poi te fa ingrippare e poi te fa fesse contente. Va così, ogni cosa è relativa e non ogni dove. Te pare che tutto è ferma quando invece pur si muove. E gira il mondo, gira, certo tu non puoi far mal, ma si muove, può affannare, si può andare a funare. Calma, time out fratelli, vi scongiuro, mo c'è buono break, torno subito, ve lo giuro. Che

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Cognac Cake, Acerra, N.A. Stiamo tornando, frate, ma...

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ma ne scengo solo, ma ne rollo l'altro. I pensieri corrono, ma ne è diritta a strada. Camminano a pelle in coppa a tutto corso Italia. La dura, la rivincita, si sente rindallare. Ma ne hanno fatto tanto, ma non ce l'hanno fatto. Ci hanno fatto i scarpe, ma l'hanno messo in da sac. Che stia vita mia, tu non mi puoi capire. Ma è brutto quando giurano, ma stanno.

avere le mogliette. Contata totato, dottura, ma quando voglio bene voi, a essere di voi, si metta a tirare e sta in baffanculo, ti dico la bocina. M'hanno vista per San Carrossello, una donna vestita marrone. Bionde facce, toccato un polmello, il signore chi dice la donna? Ma però, non ti dà ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è figlia, la sorella.

voglio bene essermi lasciato tutte soddisfazioni, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. Quello lì che cosa è parente? Ho capito, ne cosa fa e chi state che faccio in mezzo e ti guarda e ti fa l'occhio lì, pure chi sto concede a cugino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Cari e cari mio, chi era sembrato di tutto il cammino, e quando è che un'ora

Cicalinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponta ancora zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella.

Es una fantasía con esta mora, si no venciera.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

piazza mia, la via chiude, è tradita, è una tornata, una vendeva la lingua, ne spada, passa, una brutta voce vuole a me. Vanno di Vienna, mamma mia, stava cagita, perché va di amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli avvi ferma, andare tra di me. Di coppa fuzio famiglia, io non decidere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo a bella vista, nessuna deve anche non farmi. Marito padre Salvatore, ieri sera, sul tante buio non ha

congiolo, la faccia a fare mia, non parla mai male qualcheruna, sicuro non lo dica mai a nessuna, che lo copa rubiare da me. Mentre io mo faccio a dire tutto quanto, visto che la pausa è andata, tutte le malvagità, tutte le peccate, mannaggia le tua, non posso parlare. Di no, di chitarria, c'è la monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata, terza figlia, zitta e quieta, che sto io semmana fa. E non capite come sia oggi in d'ora, da criatura e padre salvatore.

tanah bunda, api rojang gila, nada pisok, nada kramikok, kota boba ruja, naga presok, sedana nina, sedepa sambang. Mia moglie Mastantonia, il 4 e mezza, tutta in mattina, con una rimana, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi viene a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cascenda, che non importa, di quando muore, tengo sempre a forza, roba rita per la città. O parrucchiana a me ma sicurata.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare. Già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia, ritornami il cappello col pennacchio, che il pennacchio è della nonna, della madre, di mamma. Quei 3 chili e più da bacchio che ci diede l'anno scorso delle stacche il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi 3 chili e più da bacchio e vai a fare la copecchia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, padrona di castelli, case e cocchi, coi 2 cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio

quel suo sudicio marmocchio che figlio lo dura della società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci oimò, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio e il marmocchio bufferaccio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassa cocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la Bacchio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tarira gente a rete non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, ti innamorata tu e non te voglio più.

Chezza d'omun e o da sori ciucara bevi. Tutte momente, i già mamma mamma.

succhia quante so belle che si trezion, ma dice tuna è sta faccia che ride e sa nascun mira fortunata via da chi te sente sta voce allegramente scendo silenzio attorno e

più sta faccia non ride, me lacrima san fun, dinta sti mani me rossa san ser, e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno, e tre